Sunida da Maria Beer. Sunida per sende e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

Dasper il mar, da Peder Lanzel. Nottes nüdes hün la riva, lamm il mar batte cuntin, sott un mantel da sombriva as zoppainta la penin. Da tes öls la not profonda a insolite splendur. Es quai il reflex da l'onda o as droaglientai l'amur?

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il assis, meu nom Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A quera vuol il Parlament questa giada examinar las mesiras ter sparin che il Consiglio della città propona. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% a ses personal. Od stati aura da stat con fino a 30 in graz a quira. Auter kann gewand dus ons el Parlament a quira questa giada entra en el paket a sparn che il Consiglio della città propona. Le singole mesure stuan venir discutades en una commission e per parte durant la debata da budget il dezember. Trander Auter prevesen las mesure da stricciar las classes bilingues romances en el scelim superior. Plinavant doa dar pipau che scoliazions dal bus della città ed es parcaris gratuits in la Obreau doan venir stricciats. An tot vuol la città uscia sparniar 16 milions francs. L'emprim paquet de sparn del Consell della città veva il Parlament refusà il 2024. La votazione a Musté davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al dreč. Quai ha decis la drecira superiura, scola Vishnanka de Musté scriva in sia comunicazione. Il mars veven las votantas e les votants approva il project sin la Real Fontauna. Per quai che la votazione a contenì il contract a drecis da construzione et in empresta 1,75 milions francs, a ella tenor els recurrenz viola il principi constitucional dall'unità della materia. Tenor la drecira superiura, na saia quai dentant becsta il cas, per quai che les duas domondes saien material main coliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisión della drecira superiura, pon las partides anc far recurs. Il concern tudest d'autos Volkswagen ha annunziat a stricciare ils proxims ons ulteriores 50.000 plazzes. Ansemen cum mesiras a sparen che il concern veva già annunzia avant dus ons, planisesce a VW uscia da stricciar finat 100.000 plazzes sin l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con quest pasto è la facente venir sanada e preparada per l'avenir. Tra il concern tucen en tut 10 marcas d'autos, sper VW, in quai tranter Auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era sin viadi da Turic a New York, a ier sera stui far in atterramento d'urgenza in el Canada. Ragion per quai saia sta in passagier, ca agi problems medicinals. Il passagier saia in el Canada veni surda in cira medicinala, scola Swiss agic, sin du monda dell'agentura de novitats Kisten STA. Su Enterlinkap aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua a ses viadi a New York. E nos venintere i risultati dal Balapé. E nel rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sion con 1-2. Plinavant ha Servet pers contro Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagione cominza con insuccess. En l'emprim giu della Champions Hockey League han els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comienza la Champions Hockey League questa sera. Il club de hockey de Tavao vinga a giocare a casa contro il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a casa, contro il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Od stati aura da stat con Blair Soleil e Struz Nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 graz, en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: RTR brand. Brandt.
4: Nulliamo del tot brand. Al prim dovemo un caffè. Mesnom, Livio Fofa, zadjuvi un bon dì.
3: RTR.
5: Credible.

Ed es las 6:00. Bon dì. Ed un bel venerdì. E naturalmente, in bocca al lupo.

In Germania occupa per il momento la domanda se si può veramente mostrare per democrazia per un festival di musica. Vendere di manura il 4 di settembre, la 6 di Genova, già vuoi un bundi iscocipara, non è qui in Germania più del tutto possibile. Questa findemna alle, appunto in Germania sul Hockenheim Ring, nulla una quarta d'autos, di per sé un festival di musica e di trattenimento di Blair da Pusco Musica, quel festival si nomina Festival Glücksgefühle. 200.000 persone saranno alla partita. Una band ci des nida annunciata e ci darà sul programma, non suonerà però, nempe Alfa. Alfa Will, qui con un dell'organo Sitz, Big in Japan. Perciò non è Alfa Will della partita, al Chantadur. Marian Gold ha tavelà pro ultims concert sul palco d'una contro la dreta, also in Germania concreta manch contro l'AfD e per la democrazia. I as organizzatori del festival hanno detto che il festival sa è apolitic, also c'è non vogliono, ci vengono dat tras parolas politiche sul palco, c'è la lessa dominare la musica. Qua invece un altro musicista ci sono era questo festival in Pain Ater, Campino di Totenhosen, ha per esempio mania, cioè questa è una decisione assurda e la band Calce Candela annuncia che ossa c'è es sain dalla partita in sonda in usano moscivau o nulla per vederci non sono nulla del tutto contain con gli organizzatori cioè il loro vaunes pur rezzo il palc e annunceraun il loro la fitch da dat fuck nazis un festival da musica senza politica quai potes divenir in Germania a movaira da dat ma in da dat venio sapranu. E noi diciamo sì ad Alphaville, qui con un dei loro ulteriori grandi hits, Forever Young.

Gracie Abrams, that's so true. Per las lingias grossas de questa banura, pisere una decisione politica quaira, un grand concern d'autos tudaisch e balapè. As details, enti las noitats, las 6:30. In bun 3 minuti e mezz. Comenzai ben che ci venda di.

0: non blonds con WhatsApp qui pro RTR WhatsApp c'hai gira guai dal Daini Ossa las noitats alla sesimez con Maria Fiali.
1: Auter kann gewand dus ons el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto Spagn che il Consiglio della città propone. Le singole misure stuan venir discutadas in una commissione e per parte durante la debatta da budget il dezember. In tot vuol la città spagnar con le misure 16 milioni francs. Era il concern tudesch d'autos Volkswagen vuol spagnar ed ha annunciato da stricciare els proximes ons ulteriores 50 mili plazzes. Insieme con misure da spagnar che il concern aveva già annunciato avant dus ons, planisesch a VW uscia da stricciare fino a 100 mili plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. En el rom de la Super League al FC Basilea pers contra Sio con in a dus. Servet a pers contro Lugano con nulla ad in.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Jetzt nirei da c'è da sua idal pucciadi da lemna con Blair Sulai bot in giunas nuvlas e appunto ortvart chat per da quist tempa quaira da rai amonia da sur 30 grads circa 31 grads sur risot selva 29 grads fin 28 grads da oz in engedina bassa in sur 6 fin 27 grads ieri in engedinata ater zons da quist tem comainzio nio da gela raslais in engedinata oz dai la era amonia da 24 grazie. E allora ci tenia il primo caffè o coffee na ben bot il stesso però nu vai per vin
4: non sono ernio quel del vin Klaus Thaler
0: era buono una Freida Klaus Thaler ma però nu vai oggi appunto per vin non si domanda ci baiva insomma a mo vin
5: un conto plus forse in quel che se un po' più insieme una gauda in BMW con una buona patalata
0: la vendemmia della Suez a cominciare questa fin demna la festa da vin a Maiavilla per cui non domanda ci baiva a mo vin per chai e per chai non vini più baivi vin non do lì 50 plus per cui un viva sin questa 50 plus e naturalmente tutti sin bundi
2: RTR da luz
0: Nous apportons bien de questo venerdì o secondo Dermot Kennedy. Qua era Dermot Kennedy, ma alvegna monaiata. Ai ai ai. E ninguna tema. Io non ho amotini vin, bebler caffè. Ossa vignel. E questa è ad. Te lasci completo.

0: Ils han sottant Jennifer Rush con Destiny qui però RTR in 19 minuti e la 7. Per giunta es oz venerdì 4 de settember per atras simplemente al secondo di dalla ciacciata grigiuna. La final manch comincia la ciaccia e da più dalla ciaccia dai l'orer oz dalla 7 qui però RTR naturalmente ci da quiston a salut da ciaccia e sin quest da dir saira sulla premiera ciutaini e l'oreno in pain dalla 7. Ma ossa vai per la ciaccia, manuglia per la ciacciata, di per sé per la ciaccia bassa.
1: RTR Impuls.
0: Quest'dits con le storie da ciaccia da Benedetto Vigne.
2: A ciaccia geva barbatona, a dina insieme con ses frar Florin, a ciaccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. L'insco prim camerier, l'autersco chef concierge. L'ottobre tornavani dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin. Abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu da lur chasa paterna, ensemen cun la famiglia quinada. Parents cals stevan fermamain a cor, ma en il ciau aveveni in unic patrac, las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la da mangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dublas caliber sedes. Disats alla mandura de hotels da vaglia, eren els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa de la ciaccia, aves frangi plajairun dels vesair. E becemblidain, sperels trotava la lora, lur ciauneta da lieurs, razza luzerner lauf hund. Adina allegra e viscla, leda d'esser finalmain libra. Perce il resch d'alon era la dina en ciadaina. Ils disciauts avant chasa, las noz en stala, den virn, den or in qual spasseggiada, di e noc, en il ciaut dal bescham dal quina. Ma la stat, curca la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora, savent sol suletta, en se spau per neu de strom. Da quel zons ne discorriva anc na gin da tortura da tirs. Tut mo per via de la ciaccia da barba tona e da barba Florin.
3: Aye.

E a propos super high, una super alta pressione alta, eini nu patria praticamente tutta la città, quindi sta una città incredibile, e la vai a mon prolungazione, fino al mai mercoledì resti più o meno questo tempo attuale. E per vita questa bellissima città, hai la vendemmia, cominciò quest'anno blarun più bot, ero il signor Adi, sono già vedel clearless US, e domani allora, questa fin d'emna è del resto era molto la festa da vin a Maia Villa. E per cui la nostra domanda dall'emna da ci far con vin. Al vin 2026 potes nempenir fenomenal e li stess al consumo da vin, quel

0: Las novitats ter RTR.
1: Bienji, il set, meu nom Maria Fieli. A qui dati da nov per vus. A quera vuole il Parlament questa giada examinar las mesiras da sparing che il Consiglio della città propone. Ed il concern Volkswagen planisesce da rilasciare fino a 15% del suo personale. Od stati aura da stat con fino a 31 gradi a quera. Auter kann gewand dus ons, el Parlament acquira questa giada entra en el paket a sparing che il Consiglio della città propone. Le singulas mesiras duan venir discutades en una commissione e per parte durante la debatta da budget il dezember. Per spargna en tut 16 milions francs duai dar pass a 70 differentes mesiras. Concret, du ein tranter Auter venir stricciades las classes bilingues romances sin il Schalim superior. Plin avant, tu hai erdar pipaucas colliaziuns dal bus de la citat ed ets parcadis gratuits in la obre au, tu hai venir stricciats. L'emprim paquet a sparing del Consell de la citat veva il Parlament refusà il 2024. La votaziun a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al dretsch. Quai ha decis la drecira superiura, scola Vishnanka de Mustè scrive in sia comunicaziun. Il mars vevan las votantas e dels votants approvà il proiect sin la Real Fontauna. Per quaica la votaziun a contegni il contract da drecce da construcziun et in empresta 1,75 milions francs a ella tenores recurrenz viola il principi constituzional dall'unitat della materia. Tenor la drecira superiura na saia quadentant bec da il cas per quaica las duas domondes saen material main coliades e servien alla medema finamira. Contra la decisione della drecira superiura, pon las partides anc far recurs. Il concern tudetsch d'autos, Volkswagen, ha annunciat a stricciare ils proxims ons ulteriores 50.000 plazes. Ensemen cum mesiras a sparing che il concern beva già annunciat avant 2 ons, planisesch a VW uscia da stricciare fino a 100.000 plazes in l'entir mund. Quai munta avar 15% dell'entir personal. Con questo passo è la facente venir sanata e preparata per l'avvenir. Tra il concern tucen in tutte 10 marche d'autos, sper VW in 4 auto Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turich a New York, a Iersaira a stui fare un atterramento d'urgenza nel Canada. Ragion per cui sei a sta in passagier, che ha già problemi medicinali. Il passagier saia in Canada venis urdà in cira medicinala, scola Suisse agic sin du monda dell'agentura de novitats chist in STA. Su Enterlink Cap aia l'aeroplan cum passa 200 passagiers continuas es viadi a New York. E nos veninter es resultats tal balapè. En el rom della Super League ha il FC Basilea pers contra Sio con in adus. Plin avant a Servet pers contra Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch. Per il campion svizzer Fribourg ha la stagion comenzà con in success. En den prim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipes svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a Chasa contra il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema main a Chasa, contra il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Oggi stati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 gradi, en la surselva fino a 28 gradi, at en l'engiadina auta fino a 24 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: In die Stadt las 7:04. In questo dì, del 4 de settembre, spettano Blairs blind tension. Oz comunication empe al giudice sia sentenza in connex con la tragedia da Bondo. I scos in spinas nu staran be las 5 persunas accusadas. La sentenzia vegn perseguitada ferm da blers presidents e presidentas da comun. Chai citas occupa. Quai nos tema in bun 7 minuts cun RTR bain informats e cun blers lange direcziun fin demna. Mes nom li vofa sa giugin bundi.
2: RTR. Danus per vus.

0: Oz es in di chi podes müder vitas. Venderdi as 4 de settember la 7 i duders a giovis un bundi. Oz vin nempe publiciada la sentenza in connex sulla tragedia a Bondo in giuce 8 personas sun mortas. Una de las 5 personas accusadas in quel connex, si ci destat avant judisch, din quart in engiadinata es la consigliera nazionale Anna Giacometti. Ci dera la presidenta comunale della Bergiaglia curci desnia la catastrofa. I per quai citen ossa erblers presidenzi presidents de comun be bonder ot scocial judisch decida. Per vi c'è differentes persones ci han iscit una post sum per schwas, c'è Anna Giacometti ven sentenziada ots si fussi in avenir più grief da già da chatteramo persones ci mettono a disposizion per da quest posts. Da quel avvisa si mince cas la presidente del comune de Scuol, Aita Zanetti.
1: Persone si mettono a disposizione in quelle commissioni che valutano il privo, facendo ampissessi e cittadini periti in avvenire.
0: Simil vezza quai René Eppel, presidente del comune de Musté, e la presidente de Puntraginia, Nora Saraz-Cazzin. C'hai fes ella, c'ha Anna Giacometti, ni sentenziata?
2: Cercesse in mince caso il discorso con i nostri esperti, già c'è se c'è un svenza differente sendas, ci sono erzo a sorveglianza, e studiesse, ci des de pigliare misure, ci des de serrere sendas, ci des de nire attivo, ci c'è potenza fare.
3: In miras forza un intec, a un ple dettagliato se su, aber quai fons de principi sono, aber tot so ins mai evitani.
0: Ah, la sentenza in connex con la tragedia Bondo potes avere conseguenze erzo l'avenir da do Cooper as differents uffizis e post. Un pa dollars nuovo, a mesi, ven spetada quella sentenza. Cocel Verdict de l'UDGS, Clerce nos attenia in sul courant qui a pro RTR, antil radio, questa sera antil telesguard o cura ed in giuccio volaut sun rtr.ch.

0: Namika, je ne parle pas français, per giovigere un bonjour, basti, però, amoi, des las 7:22, vendere benuras 4 da settembre, segons di dalla ciaciata grigiuna. I uno cela, ciaciadra, dormerà oz, schon un papulunch.
1: Per vous, al puls della ciaccia.
0: Co dormerà per lunch, schon al secondo di de ciaccia. I da ciacciaders ci hanno schon al prim di fat taunt butin, ci bastes per imper ons ciaccia. Per esempio, in Sursis.
2: Il solidar di un collega da me, non ho fatto insieme gli esami da ciaccia, che è urban colp, c'è gi in nara cleccio, da sedetar, cater, tox. Cer, o devo dire in cer, va tre svaces. Il gratulare del sincer cor, a divisire anche una bella ciaccia del.
0: Ai, sì, a Mario De Vonas, gratulare e saira pro salut da ciaccia a Durban Colp, già di mena sietà a quattro cers in terra laurada sarà qua in stat. Ciarn varale mi giocas a bot per prossimo zons, ad onta sin ciarn sul vagina speculation io blers nulla ciacciaders, ci a un però parantella ci va a ciaccia. Un de quesi ser bisciun capaul da Lumbrain.
3: Forse vegne lui anche in toccarn.
0: In so già domandar.
3: In so domandar, forse cro di egiutti c'hai alla parantella.
0: Ai, c'è quella giavush vegne a cumplì. Per la parantella da Durban Colp, non sto in mince che fare in giun spises quest'on. Quella si attacca che non di quattro cers. Qua in pertuns della premiera da saluts da ciaccia da dir saira. Jens da più da quella storias er questa saira. La ciacciata va in giun gises con RTR, vuol dire buona atmosfera. Mince saira in tilas giomonas da ciaccia, cus saluts da ciaccia, tanto las novi las desh. Al più grand album da fotografie da ciaccia con vostre fotografie su rtr.ch e Claire ci vuole dare oz annunzer al butin alas 10 e mezz adonta al butin non è il più importante
4: ma c'è tutti arrivano a casa fris di sang e in bocca al lupo a tutti e io dai la ciaccia grigiona
0: in bocca al lupo.

0: David Guetta ensemble con One Republic e I Don't Wanna Wait. In uno stanner più später sillas più importanti novitats di questa banura. Maria Fieli es nempe qui. Ciao da Danov.
1: Auter kanka vand 2011 e il Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto Sparn che il Cussel della città propone. Le singole mesure stuan venir discutadas en una commissione e per parte durante la debata da budget il December. An tot vuol la città sprignar con las mesures 16 milions francs. Era il concern Volkswagen vuol sprignar ed ha annunzia da stricciare ils proxims ons ulteriores 50 mili plazes. Ansemen con mesures da sparen che il concern veva già annunzia avant dus ons, planisesce VW uscia da stricciar fino a 100 mili plazes in l'entir mund. Quai mund avar 15% dell'entir personal. En il rom della Super League ha il FC Basilea pers contro Sio con 1-2. Servet ha pers contro Lugano con 0-1.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ciaccia oz con ciaccia da bogno o bikini da nempe bler sulai botni in giunas nuvelas e di sarà ordvart ciac per quist temp da lon. A quaira sul passerà al termometro uniada a 30 gradi da circa 31 gradi schlue bot da per tot oz in grigiun tantor 27 e da maniv da 30 gradi be in engiadinata la sarai oz intuarn 24 gradi. E al dai quist di da bellezza.
2: Vias e traffic.
0: Antil tunnel Landquart Gocna esi da far quint cun impediments da traffic i quai antin totles duas direcziuns quai per vid un auto ci ha una panna. Fat attenzion e buon viadi. Ciaccia, grand tema quiz diz pro RTR. A propos, ciaccia podaut ir ercevun un eschet ciaccadra o ciaccadra, ma nulla sun cierfs che moci so cevriols din per se a ciaccia da bons. Butin plü o main garanti e senza stuvair ciaminer uras per la contrada in tuarn, be fin pro telefon staut ciaminer. Il ailora metterain del numer 0800 20 25 30, ma vuotum un pa in temp. In 4 minuti cerciani di cinci o ozzi ci sa forse il prossimo zitz al Kikari 6. E con quai buondì e yepa!
4: Epa! Un, dos, tres, un passito pa'lante Maria, un, dos, tres, un passito pa' atrás.

Ni stess scho no Maria, Ricky o Martin. Noi on in giuna rola nuccia c'ha in simplemente di cinci o ozzi ci sa forza sprossam zit al kickeri ses ensemble con nu forza ci funziona o quiste ada col jackpot in tanto impli con 180 bons. Zanunziai ossa l'istesa appunto che ci ho avuto nome, l'istesa che ci ho avuto ada o ci ho avuto l'essere proprio proorniata da la prima ada da or con nu it alla ciaccia das bons. 0800 20 25 30 al numero da telefono e tot c'hai fai in loro ensemble. E non è sgrif. 0800 20 25

0: Ei, Adonta, cha ses di, ses grondi da fortuna es pur domaun, aller oztini fortuna i joara, cun nu ozzi ci sa colönch eras prossims dits al Kikeri Sis.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa buttia dal vich en la regiun.
0: Sepp Corai da Senz es nos candidat oz. Bundi, Sarzep.
3: Bundi, Sarlivio.
0: E Sarzep, Jana dit, ses di da fortuna es in se però pur dumaun, per vide che quai sarà un des punts culminons da l'on, si se può dire, che c'è il quint che ce potrà far dumaun.
3: Da me un vaio giù clit, quai sorvegno un bigliet, cus hai giù a Kilosberg Schwinget, quai è mi mai mince season, hai proprio super plesare vaio.
0: Also, i desio da Savair, quelle splazze sono relativamente limitate, se credi va un behind per 4 mili, oder count?
3: No, 10 mili.
0: Ah, 10 mili.
3: I... 10 mili, ma si impetta con le federali, sono 54, 55 mili, so, e questo sono fitch packs.
0: Precis, e c'è desio è speciale in il Kilchberg, è che questo biglietto che puoi comprare, è questo scognir in vita, o? Oh?
3: E che è effettivo. Quei club servegno quei, e io sono il club da Flemma, vai giù il Ciul, gli faccio un po' ciaccia, e di questa vambos, che in percrex l'uani venne a il resto non sono io, no, proprio rompere sais.
0: Oh, qua è crai, naturalmente, questa è una fiche esclusiva, appunto una da Las Festas da Lotta, per Blerzi, la io, botta molto importante scuola federale, per vedere c'è appunto B, mincia Seasons. Chi è il favorito per El?
3: Io sto sul giro a Armon, nusco grigionese, col reggio. Ma gli sono greci, lei. Studo manne e un che uaber. Non sto niente con Armon, no. Ma lei c'è calfa.
0: Armon o schlo?
3: Gli è imper. Gli è imper, gli è Moser Company.
0: Moser, ma allora era di questo della nord orientale, so? So, Schlegel. E allora la invece c'è Giga.
3: Io. Ah, letto, ma io ho un tic tempo per il quale ha fatto un tiro, sta al museo fa. Ah, però sta su un essere scheo.
0: I digiunio con quale in paese con Christian Stucchi, quel della IOR, lunch ferì e sni alla festa federale e hai loro guadagnà, oh?
3: Exact.
0: Basta. Oso ci dà inizia El Gudogna Er, però nu non sto però fare un corso in Viberhock, di per sé semplicemente rispondere corretto nulla, ha?
3: Ja, maar eens, forse torni precies.
0: Flam, nou, jij nog zei, Angela, sport de lotte, interesse era tai?
4: Bidje proprio.
0: Nulia. Oké. Wat? Però, kikeri sees, Sean?
4: Naturalmein.
0: Angela.
3: Bien di, Angela.
4: Bien di.
0: Angela is qui, e d'umbra per nu as punkts. Sarzep? E loro desi el guat, ha? El pront?
3: Desu pront.
0: Guat! Questa findemna l'è la festa da vin a Majavilla.
3: Yeah.
4: Correct.
0: La spendicolare sgrigiuna s'han trasportata a questa sta da più jasts come la sta passata.
3: Yeah.
4: Correct.
0: In Svizzera hai dat quest'on una raccolta da ricorda mai l'intera, truffles.
3: No.
4: Correct.
0: Mince Svizzera in Svizzera mangi in media circa 11 kg mai l'intera, truffles l'on.
3: Yeah.
4: Feliu.
0: Al concern d'autos VW reduce ses personal per bun 50 mili plazzas as prossim sons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Al sitz principal da VW es a Stuttgart.
3: Na.
4: Correct.
0: La chantadura americana Beyoncé festeggia oz ses 75 l'anniversari.
3: Yeah.
4: Feliu.
0: Al sentis es piat col pizzlinart.
3: Na.
4: Correct.
0: Al Kilchberg schwinget, allo Jolchantum Berna.
3: Na.
4: Correct.
0: Kilchberg era il sitz principal della fabbrica di cioccolata Linton Sprüngli.
3: Na.
4: Verliu.
0: Al consum de vin in Svizzera. In questo facciamo, al consum de vin in Svizzera es it ino as ultim sons fitch ferm.
3: Je.
4: Correct.
0: Also, qua is incredibile. Avant l'an passato. A un bavu in Svizzera in media, also quei sunnischete cifre ci sa pro da mettere insieme, 25,6 liters vin l'on. Avant 5 giorni daremo 32 liters e dal 1994, also avant, c'è quei, 20 giorni.
4: 30
0: bot 30 ons. passa 30 tons. Daremo 54 liters. Also qua è ridotto per la metà.
3: Eh? Oui, oui.
0: E io

0: Nus vein fatg indisch pretensiuns och correctas. Cordiala gratulaziun.
1: Super, Sepp.
2: Grazie.
1: Grazie. Ich hätte schon neu einer in Lündes di e hai forza ci basta, era mal tem de dir svelta mo compro in paciculata.
2: Ah? In quale salura, hai tip top.
1: Bella donna, allora.
2: Hai genau.
1: Sa da nein in Lündes di?
2: In quel caso, Vigenze, qua, ha?
1: Bun, e allora m'allegri e già vi domo un bellissimo di che non bluderà mai più per la lotta del Kilchberg e, insomma, una bella fin d'emna. Arrivair, Sir Sepp.
2: Grazie, Fitch, arrivair.
3: Il Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich e la Regione.
1: E dal Resch. Al 45 di Aval da Beyoncé. Una delle cantature con il più grande successo degli ultimi anni, degli ultimi decenni, se c'è un po' da dire, sarà l'oreremonia del tema intorno alla sottima inch, oggi qui è però RTR.

0: Secund ti amo. Marco, cota plagio questa musica?
1: Parla de me, non è la grandius.
0: Grazie, Ficides. 9 minuti dalla zottura i tempi per buona luna e per quella pisera. Oz, nos, Gersun, Marco. Buondì, Marco.
1: Buondì, Livio.
0: Marco, curciao da ricevere il scottù, esa? Tu già dici dot ons, e allora dare il venerdì al più bel di dall'emna per vedere la fin d'emna, dare davanti us. C'hai plans a stu per questa fin d'emna?
1: Quella fin d'emna va in us fiesta da quartier con tutti i vicini.
0: E c'è vuol dire festa da quartier per voi, also, se vai ora su in via, se mangia, se baiva stuarn, o da coci te qua.
1: Oh, buon grado, ma noi siamo un po' in tutti i vicini,

0: Ina da prender cun Moise so che setz.
1: Ah!
0: Es sind upon sind in Grand Praus, in Parcadi.
1: Aber ma Parcadi o Prau?
0: Ja, ja, da misch du dich nicht kombinau. Dat in Grill, wenn sie de Kruscha einche, können so linche brinne le Gionge.
1: E allora?
0: Minchi feine Salata prend cun, a parte cun Celsa.
1: Grandius. Also fang qua schon de Spö Blersons?
0: Cos'al Zacon, können sie figlioin.
1: Ah, il primo è stato un gran success?
0: Ja. Lo hai dato Zigarinder, se un biame ier, aber uan. E di halt moine servola.
1: Marco, grand tema per il momento. La ciaciata grigiuna. C'ha relazione sti con la ciaccia?
0: Ja, io vai massa, non si intende massa, parenz de mai, che vanno a caccia. Che ho in usa tenua e io aul.
1: E allora dai mi c'è tanto era in toc.
0: Ja.
1: C'è un solo vagina?
0: Sì, qui va per pfefferni dich, e lui viene. Qui è fit speciale, ma io bien.
1: E però te crei che tu potessi erta mettere la vanda di rinia da ciaccia?
0: No. Con sta la tia sì, prenderò una. Qui non va mai una. E stai di una marana ven.
1: Ah, poi già lascio fare ai colleghi. Tu già c'è un bis, hai mai detto avanti, er?
0: Sì, io voglio la cagione. Da din... Bien collègue de luz, cassetta. Io credo che era in Cavriel, ma so bossi dirs.
1: Also, a cas, Marco, es Cavriel, scursi son grands, non venni cers.
0: No, no, no.
1: Taun sas, ha?
0: Yeah.
1: Ok, Marco, e allora, forse vogliamo già vizia, anche tutte le cacciaders?
0: Io già che non si vesen, oggi già vizia a tutte le cacciadures, a tutte le cacciadures, in bi, nievdi de caccia, a speranza in qualinde dels, oggi la cagion, da puspa in i... Das ist ja seta l'imprime selvagino oz.
1: Bun, e allora Giovanni, nu design in Engedine val Mestair einen bellischen Plät per Giovius una bella ciaccia. Sasch ja?
0: Bucke tschluf, das ist ja gar.
1: Bot, also tank lamonia, bock in bockatluf.
0: Bockatluf.
1: Der rasa qua in sur selva per vide c'è Rumaunch, es Rumaunch.
0: Exakt.
1: Grazie Fitch, Marco, bellissima fin demna, bella party, ha? Ed in lundus di abanura dal Daniel, allora c'è da più dettagli, forse dalla parte, e io spero che tu non esci ora là a modino stuarne.
0: No, no.
1: Grazie, Marco. Like the-

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, ielas otsch, miu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. A cui era vuol il Parlament questa giada examinar las mesiras da Spargn che il Cussel della Cittat propona. Er il concern Volkswagen planisesce da relasciar fino a 15% ses personal. Ot stati aura da stat con fino a 31 graz a cuira. Auter canca vant dus ons, el Parlament a cuira questa giada entra en el pacchetto Spargn che il Cussel della Cittat propone. Las singulas mesiras duan venir discutadas en ina commission e per part durant la debata da budget il december. Per spargna en tut 16 milions francs duai dar pass a 70 differentes mesiras. Concret duan tranter auter venir stricciadas las classes bilingues romances sin il scalim superior. Plin avant duai dar pi paucas coliaziuns dals bus de la citat e res parcaris gratuits sin la obreau duan venir stricciats. L'emprim pacchetto Spargn del Cussel della Cittat aveva il Parlament refusà il 2024. La votazione a Mustè davart il Parc de Gius e Moviment naia bec contrafaccia al Drec. Quai ha decis la Drecira Superiura, scola Vishnanca da Mustè scrive in sia comunicazione. Il mars aveva las votantas e les votants approvà il proiect sin la Real Fontauna. Per qualche la votazione a contenì il contratto a dretta construzione ed in empresta 1,75 milioni francs, a ella tenor il recurrenz viola il principi dell'unità della materia. Tenor la drecira superiura nasa è quadentant becsta il cas, per qualche le due stumonde sain material mancoliades e servien alla medema fina mira. Contra la decisione della drecira superiura pon las partides anche far recurs. Il concern tudesch Volkswagen ha annunziato stricciare ils proximus ons ulteriores 50.000 plazzes. Ansemen con mesiras da Spargn che il concern aveva già annunziato avant dus ons, planisesche VW uscia da stricciare fino a 100.000 plazzes in l'entir mund. Quai munta avar 15% l'entir personal. Con quest pasto è la facente venir sanada e preparata per l'avenir. Tra il concern tutschen in tut 10 marcas d'autos, sper VW in quel tranter auter Audi, Porsche e Seat. In aeroplan della Swiss, che era inviati da Turic a New York, a Irsaira stui far in atterrament d'urgenza e nel Canada. Ragion per quai sai a sta in passagier che ha già problemi medicinali. Il passagier saia in Canada veni surda in cira medicinale, scola suissa gic, sin du monda dall'agentura da novitats chisten STA. Su Enterlin Cup, aia l'aeroplan con passa 200 passagiers continua a sviadi a New York. E nos veni inter il risultat dal Balapé. In il rom della Super League, aia l'FC Basilea pers contro Sio con in adus. Plin avant a Servet pers contro Lugano con 0-1. E tar il hockey sin glatsch, per il campion svizzer Fribourg ha la stagione comenzà con in success. En l'emprim giu della Champions Hockey League an els batti il campion austriac Graz con 4-2. Per las ulteriores duas equipe svizzeres comenza la Champions Hockey League questa sera. Il club da hockey da Tavao vinga a giugar a Chasa contro il norvegiais da Storhamar. Ginevra Servet, medema maina Chasa, contro il Eisbären Berlin.
2: La meteo.
1: Ot stati aura da stat con Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 graz, en la surselva fino a 28 graz, at en l'engiadina auta fino a 24 graz.
2: Vias e traffic.
1: A Claustra esi nel tunnel dal Gotschna da quintar con impediments da traffic en oma duas direcziuns. Quai per via di auto cagi in a panna.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Ed es la Sotti Cinci.
5: RTR. Brand.
4: Esch et maridats? flott, spraunza, fortunati, fortunadas. Ma la prossima mezz'ora è anche per tutte le singles, persone che non sono maridate o più maridate, e è un avvertimento per tutte le omens, un tip per la vita per dirigere, e tutto qua in forma musicale da una grandissima della scena da musica. Qua è RTR in venerdì, se già vi un buon
2: RTR, dalla damon alla saira.

0: si sa, forza c'è uno c'è la ci dis vida a ciaccia otto benura botes shonder ciao tuarnada in ciamona e loro coselli da metter ossa a mon papi da dat al radio io non sono c'è c'è e se non fossi io qui o al secondo di da ciaccia ma na grande interesse per la ciaccia e per buona musica da ciaccia una delle più belle canzoni da ciaccia dai ossa per restare anche la lingua da ciaccia un book capital
1: RTR mia canzone preferita
2: io sono Andri Tomaget Fravi d'Armas ma se vuoi che l'ancora una canzone preferida vengo seguito Matteo col bocca moccia. Gli avviso a tutti una buona caccia.

per las gelurs actualas pisera quist toc per Pell e Alina Mathieu, col buc camoc speresch ferm, cel surviva quista ciaccia.

0: So è vis con controlli oti 22 esi. Legendar, oh, Houston, we have a problem. I legendar, ma senza problems, veni erossa.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: As 4 de settembre del 1981 ne pene sciuda a Houston, senza problems, una città che intanto per le grandi della storia della musica, nempe Beyoncé, ci festeggia oggi 45 anni l'anniversario. 45 e la quella donna intanto c'è atras se domandano in quella età si comportano un secondo caffè salta Beyoncé a moduna sin high heels su spalgs da total Monti Godogna millions. Comenzà sia carriera famosa alla io scocco membra della band Destiny's Child c'è nu che c'è in tot tanto rata per i dehit scocco isquia. Dal 2003 alla allora lanciassi a carriera da solo e dal 2010, quart doce ses on, un musicista prominente, JC, te la domandasse la botta al marider. Dal 2010 alla scritto un talk ci des avanzà un paina di una himna da singles e des nempe un avvertiment per mincia on e un talk ci des far coraggi alla donna. In quella canzone animesce Beyoncé nempe a tutte le donne da se separare da lor amis. Si nu faun la domanda «Vos ma marider?» Un toc ci ha guadagnat quell'on e l'ora giusta tra i Grammys tanto ratere quel sco «Milder Song da Lon». E per vi dice per nu es be al «Milder» buona bot per vu da Kleinius quel toc inter ed intrat qui es Beyoncé con «Single Ladies».

Charles Fons, sua mamma ha cominciato a fare caruso movimenti per questo stock. Non sta a avere nessun tema. L'idea era un sot legendario per questo talk. Single Ladies, un dei grandi hit della grandissima Beyoncé, ci festeggia oggi il 45° anniversario. E beh, per dimostrare che qua non è Beyoncé Tavella, è diciamo svelto, un dei grandissimi della scena della musica. Fino al dia d'oggi, a Beyoncé guadagna totalmente 35 Grammys, per questo non avessero da sapere, i Grammys, qua è l'Oscar della scena da musica, 35 Towns, sco ningiun altro musicista e musicista sin tutto il mondo e in tutta la storia. Beyoncé, happy birthday sul 45°.

0: Musica nuova di Alex One, Passenger, durdì al prim qui a Pro RTR. E da musica nuova osa pro... Ci da schu, mo tots da nov, Maria Fiali, culas noitats.
1: Auter kan gavand dus ons, el Parlament acquira questa giada entra en el pacchetto a sparn che il Consell della città propone. Le singole mesures duan venir discutades en una commissione e per parte durante la debata da budget il dezember. En tot vuol la città sparniar con le mesures 16 milions francs. En il vest della Germania hai parada una sabotage ved un indriz central della raid elettrica en la città Dormagen. Il chat di un obiect suspectus a procura per un'azione della polizia, tenor in prima san conoscientes, s'adrezzi alla azione contro l'industria d'energia fossile. La Cuba ha incetto avrirsi economia per investors dell'exterior. Quaesco reazioni in la crisi greve nel paese e in il squitch del Stati Uniti. In questo connex alla regenza cubana pubblica passa 170 nuove misure. Tra l'altro venga il settore di mobilis avvert per investizioni dall'exterior.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Non so se fosse c'è chiandra, e se oz sperlais o flums o forse da fatta in bons pubblici, credo, la sul vagina cercia oz rinfraisci mai di da nempe un ulterior di da stada bellezza, cum l'air su laibo in giunas nuvles, e appunto i nirà su a oz ammoneada al picciadi da tot l'emnas aspetta a quaira intorno 31 gradi, schlö, bot da per tot tanto 27 e 29 gradi, e di nengiadinata dai oz circa 24 gradi. Di mene ira ciaccia con ciaccia quarta e t-shirts.
2: Vias e traffic.
0: Ningiuns impediments actualmente sulle vie grigiunas al tunnel da Gocna a Clostra es der ciao liber. Fat attenzione e buon viadi. Non di alza per noi le novità, la città da Quaira sto sprogner e questa è da altro come quando è al Parlamento della città da Quaira osa dit sci nu lain sprogner. Ma è stato un combatto fin ci di stati di scelte in avanti, gli argomenti pro sprogner e contra a muovant le snof un de nos temas flottisce di nostra compagnia.
2: RTL, unic e simpatic.

musica ci sdruaglia al Gordaunzas, grandissimi da Patrick Hernandez, Born to be Alive. E qui sono sbulais, con giovius.

845 anys. Nu scrivain a 4 setembr 1781 a un 44 persunas, colonists i colonistes, anzo, perche tots m'inclean Siedler, fondà una nova colonia a la riva d'un flum ein des Stadis Units. I nomnà a lö auni, attenzione, se stu nitran al fla, El pueblo de Nuestra Señora la Reina de los Ángeles del Río de Porciuncula. Circice, ah, eh? Ma stius schon osinia la progavi de gonda per me spagnol, ma circice, oni non ha quel nom. E per fortuna a quel lö oz un nom un po' più quarti, più simple, nempe L.A. o Los Angeles. Qua ci comincia oz avant 245 anni con 44 persone. Esatz la seconda più grande città degli Stati Uniti, con passa 4 milioni, al centro di Hollywood, qua sono steilines e steilunes, sbrinzlets, glamour, un ocell star da film, e adesso nulla a mar, per aver cominciato con un point plain colonists, però un flum. Ma qua sono gli Stati Uniti, oh? Tot sto nier grand, oh? Simile si ho detto col hamburger, da un piccolo hamburger hai tutto in ad adat, al grand Big Mac. In 6 minuti dai posto del caffè e si la snuff. Che forse era un uccello stortino.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Svizra ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensión dall'aria Patriot. Ad en Germania ha para da plirs cas da sabotaja vid indriz della raid elettrica. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli BNG. La Svizra ha ervin avant a speciarsi nel sistema per la defensión dall'aria Patriot. Suenter che gli Stati Uniti han decidi de fornir en prim alla Germania, en stael da scofaggiu alla Svizra, veva la Svizra speranza de survenir almain part della fornizion della Germania. Sco il chef d'armament svizzer Urs Loher agicen vers SRF, nein il discurs con la Germania dentant portana Gin Fritsch. Con la fornizion per la Svizra quinta Urs Loher pia il pibaut a partir del 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardes francs. Per via delas malauras del venerdì passà en la regione de Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. En tut sein passa 15.000 passagiers stats pertucciats da sgols stricciats u retards. Quai agic in pledader della Suisse sint un monda dell'agentura de novitats AVP. En el vest della Germania hai parada in una sabotage vid un indriz central della raid elettrica in la città Dormagen. Il chat din objekt suspectus a procura per in acción della polizia. Schuela agisce in vers l'agentura de novità studescia DPA aia ella in a brev da confessa vant maun. En quella vengen era menzionats dus autres cas de sabotage an conoscenz. Tenor en primes an conoscienzes sadrizien las acciuns contra l'industria d'energia fossila. La polizia sae anche in cercia dall'autur della brev. Tra l'obiect suspectus s'attracti a tenor en primes rapports din indriz per saietar raquetes sets construides. La Cuba ha incet avrirsi economia per investurs dall'exterior. Quais correaziuns sin la crisa greva en el pajais et sin el squitch del Stati Uniti. En quest connex alla regenza cubana publica passa 170 noves mesires. Trander auter, venga sektur di mobilis avert per investiziuns del exterior, plin avant do ein interpresa statales daventar pi independentes.
2: La meteo.
1: Oz dati aura da stat cum Blair Soleil e Strusch Nivels. A quera arriva la temperatura fino a 31 grads, in la surselva fino a 28 grads, at in l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Nu schon Brand, sie wurde fort zu Brand per ihre Passe de Café des Vendredi, die meine ja da ja und ja da was Kollegs, die Kollegs da Laur, da tio una bella patafada e tot vegn bun. Mes nom Livio Foffa, flott restauat, eschet, eschet stats in nossa compagnia.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: Nein, nossa steile del Schlager, tu daisch Beatrice Eglien, idol dic un au revoir, in uno dijai nossa au revoir, din per se, happy birthday!
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala, bognengiadina.ch.
0: 0825 25 30 al numero di telefono per dar tras una gratulazione. Ciò che ne già di meno di 5 a oz a 4 di settembre anniversari. E allora telefonai ossa 0825 25 30. Una gratulazione per di oz aini schon tschüff. Cici gratulescia ad el e conciai musica c'è quai vegn fatz un plagiair dal Daniel ora a partire dalle 12:30. Toni Casalta da Lumbrain ci feste già schatz ses 60° anniversari po s'allegrer sin una gratulazione sincera gratulazione da questa parte io so scodit po da tras un'ulteriore gratulazione al numero 0800 20 25 30

0: Ed es venerdì 4 de settembre e nu niena che gnoscher un ulter jur. Jubilar, ci festeggia schotz anniversari.
1: La cupina.
2: Presentato il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Hai, e a propos scuol al telefono es Anita Parli, cioè io giovus erdo scuol, c'è già visto un buon dì, però oggi c'è a dire «Guet morga!» La cupala va in peol valais, donna Anita, a ci i ciai auguri sal per gli jubilarin.
3: Hai quella nom Luc Simeon, complice in de Jons, e disincharmat, e il fa, cosa ti dico qua, hoselup. La concorrenza.
0: Ah, el fa la
3: lotta.
0: La lotta, design.
3: La lotta, preciso.
0: Ah, ok, ma os valesans ci sono ferms, però la lotta non conosce attualmente in giunz, ma ci sa, forse c'è Luca Simeon e si allora al prim, ha? Vieni al
3: mincio. Forse, scusa, forse col giorno, no?
0: Vieni al mincio tanto mo in giardino, quasi un terviadi, ha? Del valais.
3: Ah, 6 ore. È in una concorrenza sulla moto nel Lunz.
0: Ah.
3: A far.
0: Ah, la lotta.
3: Hai.
0: E allora vieni al mici tampro noi. O se c'è chi mi ha detto molto bonder, donna Anita, in clela a Luca.
3: Ma romanzo di top. No, è un romanzo.
0: Ah,
3: è stato. Batte la mamma di scrivere un romanzo con lei.
0: Per fortuna, per vederci quello. I flusci che avessero tu dai, adesso forse uno c'è la malincletta. Eh?
3: Ma è stato istante, di scuola, no?
0: Donna, i flusci, oh, con qua c'è l'esda che ho, i va a scuola, che ho, ti verrà l'alt, qui ci va l'esertuccio, eh?
3: Sì. Qua scoprono sti roller.
0: Beh, preciso. Tot divertente. Don Anita, sì. Luca Badaraccia, nona a Sciliavi del Nutrametain Adel, la cupala Ficient Iolvalais. Giovanna Luca, una bella festa e era nona un bellissimo dì. Arrivair.
3: Grazie, sì, bel dì.

0: Quist è stat Mario. Senza Pacchioli, Let Me Love You. It is las 9:24 in 6 minuti. Surpiglia qui a Angela Henry. Angela, c'è sonici a spunct culminons da tia emission?
1: Also, ich komprim tra mein Ölche Chausas, du incurinus pola do di Javlieda.
0: Se ci convenia.
1: I crei ci sente che ne dire nus, aber ci so. Forza tutto norma, magari dati surpreses.
0: I lura, da spö er a un das Highlights della Ciaccia per Ciacciadras e Ciacciadras, ma in postuit er per totas confamiliars, amis, la la butin, la preda, scusate non online. Per il momento si crea più semplice, cioè non design. C'è chi dice ogni annuncia, c'è chi si può tutto annunciare. C'è chi annuncia.
1: Esatto, io sono venuto annunciare il book che avrei con sisne di plic. Cornus, ne quindi di naso.
0: Quella è squernata.
1: Esatto, quella è una ven.
0: Però tutte le cose bestie.
1: Welpe, taise, charves, di tutte sorte, tutto un liber.
0: Allora, ogni città è sono relativamente blair, non doldi, o se benura, era in salute da ciaccia, un ciacciadar in Zursis, c'è stata quattro cerfs in
1: una. Incredibile.
0: Incredibile. Basta, Angela. Io creo che il convegno di Tagli in avanti, RTR, scodit in Paco Mainz con Angela Henry, da mia parte, si è stato qua, mezzo nome Livio Foffa. Stat bei, ich zeile das Orellias.

0: Mesdi, mes radio.
1: Magari dati da quellas notts cins vegn bege propi da se durmantà ben, cur cins o final mai rignede dumagnau, vegnins tutina puspe adina nona vaun. Pletost ina paupra sien. A cu dormins, schina ungel, stagne ben, klar. Cur cil svegli rinj grigna. Al microfonze l'Angela Hendry, spera ci vus vegges giù ina migliore notts giù.

0: Cheese.
1: Marco Grigiot, Stephanie Netzer con 364 G's. I parla di essere in nus, in nus, in ticket pledire la chausa attuale, che non sono curin. Non giugai in otto ronde 12 e irvaisem provau con quale proposta sco.
2: Io dico la guila da mettere in fil da cusere in nus.
3: Ed è pensò potesse essere una sola, ci smettanti le sciarpe.
4: Queste gomis per le scannas.
5: Ma io procuro da l'arma.
6: La dettaglia? La costruzione?
1: Quelle proposte sono succedute. Se le lieste che vi fleiss in rtr.ch, lo weiss del riminente è als cavazzins attuals, nos giugain. Ein ferm 2 minutes.

0: I en quart van las desch nus giugain.
1: Che chausas.
2: Presentada Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Adieu a dec, nus giugain ronde dodisch i dat pia de gudinie in bon de compra de 120 francs. Adesso vos vais dir schon u diu a in jeden e l'altra uschea vein la chausa de scritta.
3: La chausa è concepida per in altra chausa. La chausa protegia. La chausa ha una funzione specifica.
0: Ci ho un'idea che nus vessen un curi 0800 20 21 30 scia vos leis la nie la chausa 0800 20 21 30. Osmira, RTR L'Angela, ci viene me con la prima proposta da dots?
4: Benji Angelo, che figli, come on.
0: Vieni.
4: Oh, io provo le lentines.
0: Le lentines, quelle da visita?
4: Sì. Yeah.
0: Come venisse in quella ciausa?
4: Poi grazie a me, amici.
0: C'è spontan.
4: Spontan, io provo tra peccherin, dovelle, di nuovo, grazie a forse stessi e tutti le lentines.
0: Exact, dati a differentes grandezze, io creio le pinche diras, le lome sempre grandi, parlo del materiale, se si vuoi immaginare. Yeah, osvai. Amblidai qua ciò a dici. Abba le lentines, voi in scadin casco tu qua ci nus un curin, ados mirainus. Ah, vedi del tutto qua ci nus un curin, grazie per la proposta.
4: Grazie, lei.
0: Invidi.
4: Addio. Ciao, Andrew, merci.
0: Las lentinas sei bede mirainus vinavaun, RTR L'Angela, c'è qua al telefono?
5: Ben dico, se la Gabi che è

0: Mirainus Vinavaun, chi è qua al telefono?
1: Un buon dì, don Angela, questo è Marlene Solinghe da Santa Maria.
0: Bien dì.
1: Io dico questo per le orecchie, per cui gli occhi non può dormire, ci dica nera. Scusa, dici, ora stupselo, ora...
0: Esatto, ora pax fosina...
1: Se si può mettere in le orecchie, sai?
0: Exact, perché veni bi disturbato la notte, da tutte le canere, ne esci in svolto concerti, protegge di era, si è meme di daut. Come vai, vuoi giovane da voi da ora pax?
1: Ma, chanter lunch nulla più.
0: Lu vai, sbidi se ci ci disturba la sien. Als Europax, von essen wir liester, stumm mal.
1: Grazie, Rich.
0: Salut zu Santa Maria.
1: Adieu.
0: Du hast Chances weisam. Wir rein uns nicht d'accord. RTR L'Angela, chi viene mit dem Proposto Nummer 4?
2: Göcke Wiesel Marcella, de Villa.
0: Bien di.
2: Se ves questa la Feste de Viaggia.
0: Feste de Viaggia? Mhm, vus weis er da quella?
2: Geva we, aber trova l'ancus bubiaiva.
0: Vedi si se vens?
2: No, proprio si se vens.
0: Quels giden jeff propi crauscins stui taisen jo, vedi, cins o scuola un tec de ple se dirtat, ins vende se tenaintec mer, la balanza.
2: Genau, exact.
0: La festa de vienda. E vedi.
2: E poco, che se vende.
0: Vedi in altrieda. In vide.
2: Adia.
0: Adia. So, in a chance weisam, de di per quels cenevegn francs, ci des de gudegne oz. RTR L'Angela, ci è qua al telefon?
3: E questo lì di domenica, buon di Angela.
0: Bien di.
3: E pensava le sandale.
0: Le sandale.
3: Hai, o lo stocco, lo sei, qua ci sei, tu se lo stai, papi lì.
0: Mhm. Forza, qua ci ho detto che c'è, sei di neanche il lunch neven.
3: Non è per la forza, sono le sandale
0: del toccato. Le sandale. E, ma dem li lunch neven, scol che c'è. E è bide se c'è per spais. Fec bugen in autorieda. Se me lo onta dia. Cavai forza, ma non vuoi sentire la felida via. Foden tau nuet, io am ies cium propostas. Legnau, leciau se vais bedia, quai monta de maun giugais luchon per 130 francs.
4: Ce ciauses.
5: Presentada Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch

Eros Ramazzotti e Tina Turner con Cose della vita can't stop thinking of you. Ein 30 minuti a miez seiles deis. Lu raquenta Maria Fieli che ci dat de neif. Dantau ne vantat lai nus aun Jane con All Right.

0: Las novitats der RTR.
1: En connex con il process da Bondo en tutte le 5 persone accusate veniras declarate non culpantes. E la Svizzera ha ervinavant a speciarsi nel sistema per la defensione dall'area Patriot. E la stias, per vos al microfono Maria Fieli BNG. Nel processo da Bondo, alla drecira regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusate. Tenor la drecira Malögia, naia Dana Gins Musamens, chi avessa emnes avant la crudata da Krapa da Sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusione che le persone accusate naien bec mancantà da prendere mesires sco da serrar las vias da viandà. Accusats erano dus representants del Chantun, in geolog extern e dus rappresentants della Vishnanka Bregaglia, trantre quelles l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD attuale, Anna Giacometti. Tra la crudata da Krapa il 2017 in mortes 8 persones. La Svizzera ha ervinavant a speciarsi nel sistema per la defensione dell'area Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stal da scofaggio alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di survenire almeno parte della fornizione della Germania. Sco il chef d'armamento svizzer Urs Lohr a Gicem vers SRF, nein il discorso con la Germania dentant portana Gin Fritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Lohr pia il PIBAUT a partire dal 2030, tras quai crescien era il costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malaure dal venerdì passato in la regione di Turic, alla Suisse stui annullare 125 sgolz. In tutto sa in passa 15.000 passagieri stati per tucciats da sgolz tricciats u retards. Quai agic in pledader della Swiss sind un mondo dell'agentura de novitats AVP. La Cuba ha incet d'avrir sia economia per investurs dell'exterior. Quai sco reaktions in la crisa greve en il paiais e sin il squitch del Stati Uniti. An quai sco nex alla regenza cubana publica passa 170 noves mesires. Tranter Autor veng il sektur di mobilis a vert per investizions dall'exterior, plinavant tu ein interprese statales da ventapi independentes.
2: La meteo.
1: Pots dati aura da stat cum bler solei e strus nivels. A quir arriva la temperatura fina a 31 graz, en la surselva fina a 28 graz, at en l'engiadina auta fina a 24 graz.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Procura per pinche surpreses quai è adina bi. Per la persona c'ho l'idea e per la persona c'è vien puparneda. An conoscivos una persona che vos giais da quella fagessi budien una sorpresa con di un grazie feg via RTR ad usce e con chatter metter flures, lu stai vit londer, al microfono zell'Angela Hendry, gevis du vus totes a tots in bidem.

0: et Sheeran cun Camera. Vustet leis RTR al venderdis las deis quasi in quarti e tredis vrdiau, a vus weis quai el moment de liamna che nus procurain per una surpresa.
1: RTR regala per vus in grazia Fitch.
0: Anche non scivus in persona, che vus giais quella ves meritau miu grazie fec. Schnus per cerciain vid la caccia, forza al collega che venia di da, scia da transportar la preda. Ne la vagina che prena din incontr pax, che vus esses bidiacesa. Ne la moma che s'agida a dina da mira dels beadis e delles beadies. Rajuns da di grazie fec da ti bieras. Che vus lais fa in plagerai special via RTR, sunt ziai osa tirme 0800 veni 21 30 0800 veni 21 30 uși ce vus să vais di de ce ce vus jais în grația a per 4 meter de quelles persoanas ni de quella persoana bialas fluras.

0: Il Gelender.
1: Allonnen wieder al Cinema Sil Platz din Konzert Monte Mai. Al Projekt d'Art Pop Schweizer Karibik unesche in mischeide de melodies expansives, vuschs eteriques, Rhythmus Electronics captivons. Fabio Besomi, Fabio Pinto et Anais Schmidt meinen al Publikum sen in viedi aventurus tras musica de pop alternativa ed elektronica. Il concert è questa sera alle 8 di un quarto al Cinema Sil Platz a Lyon. Al 2 tocca il 6 di settembre viene il festival al Seattavel Jazz Cour Festival. Durante un sera pulsation alla post-remise a queer al jazz alla musica improvvisata dell'Europa live da tir a liber dell'intelligenza artificiale. Ins stopp bi de P-Jazz per senti el. Jazz e musica improvvisata vivono al moment. Questa sera la si semiasa alla post-remise a Quera con Sheen Trio, Christoph Irniger Pilgrim, Enemy a Prima Vista, Valeria Zanker, Let Ein. Al Hotel Palace a Schuol vien invidau al Ecstatic Dance per Suta. I vien invidau da se monta a moda libra e da se uni profondamein. Questa sera la siate miasa tocca las deis al Arven Salon al Hotel Palace a Schuol. L'uvai un dus preavis per demaun sonda. Alla Chiesa Planta Semeden vien presentau in l'uvratori de textilies cu la giufna designer de moda Julia Seemann de Turic. Al l'uvratori Reuse and Repair vien l'uvrau conscientemain senza machinas de cuser cu semplas tecnicas artisanales. Al l'uvratori el entir de alla Chiesa Planta a Semeden. E de Flums vengono vidati in Caffè Remonch, della Unione Romancia Rezia Bassa, les Nova Miasa tocca les Indies, al Caffè Bistro Scocht.
0: Il Challenger.

0: Miley Cyrus, Midnight Sky. E Roland Schiet, la caccia auta grigiuna 2026, ed è RTR Celebrescia ed accompagna quai teams special con le più differenti azioni di altri autori con annunciare la preda alla fin della caccia guadagnare la patente per l'on prossimo.
1: La preda, presentata alla Banca Centonale Grigiuna, gkb.ch.
0: La prima predo collega Gabi De Gond è stata nuda non ad mai quella de Ladina Mittner de Le Pon, telefonau al bab Andrea Mittner.
2: Ma mia figlia ha avuto la grande fortuna di slopettare un bel Cesar de Chevriol a Pontresin sulla Sblais. È un assurdo piacere.
3: Adot, schon il prem di de caccia giù grande fortuna. Co aile dau parte vus immediat, Nico?
2: Sì, sì, la so bitra mise una fotografia e scocci tocca e loro vanno a svelta tutti i contatti e dopo sono inviati per davvero.
3: Ah, vus mai per la preda? Figli esotti hanno in viva?
2: Ah, è mince caso, sì, sì, ma varranno una iva e due mele in vino.
0: Se è vus leis annunziai in ventrai vel cacciadur ne cacciadura con sia preda, sto è sempre mai in vai per mounts un pau informazions per nus. Spel nome l'adresse del cacciadur e la numero de telefon, lu lai nus vai c'è c'è venu sitau cu noa de c'è uras, a nus dovrani una fotografia del cacciadur, ne della cacciadura. Ein tot son 20 animals veni annunziai el cavril de 6 a de ple roms liets plats e naven pia. Se vus leis un c'è una preda, vais ossa le cajun, iu arve le slingias, 0800 20 20 30 0800 20 20 30.

0: Fiordaliso, sotto il cielo di Roma. Ad ora vai al telefono al Jatjen Stricker. Ja, tu dem li dau de domandare d'onder?
1: Edem Steyr.
0: Vos steis in ziele zu Kunde preda.
1: Das sind Chance a Cent.
0: Ah, Tibi.
1: Io se es na quia proesie. Es an in abitazion, i desen qua aus.
0: Chi ositau chi?
1: Quai es Bruno Cenet. Dem Stessia se età in a muoia da vaccia da cervi, ma alena de calas bunas in a iufna. In a muoia già in a no.
0: Allora, questau eir serva es raquintau?
1: Questat es a era, hai.
0: Lui all'immediat dau part, ne coesas venisse su?
1: Allora es a stat da dir, hai, allora... Per davvero, loro naturalmente hanno giornato proprio intorno alle 8 alla cifra nostra figlia al telefono, c'è il figlio di dire per davvero. E loro iniziano due in sembra, loro appunto per davvero. E vengono loro news di dire appunto a tornare loro e a dire loro vai a lunch, perché c'è un momento in cui... Desero Donti, loro camminavamo fino con l'auto fino a Telechamona con la bestia e loro per si cerve qua intorno la roba della scrittura ci vuole tutta la burocrazia ci vuole per slupetare o per dare odo o per mosare la bestia e loro è una news loro vai da tarte è arrivato solo noi già qua con tutto
0: Adelu, gradi a in mazzleria ne noa?
1: Io so qua viene fatto la buonura e inizio appunto prima fino a stata mo caso ci devo settare non avevo neanche potuto dire mosare qualche ciaccia
0: sa controllare
1: la prima buonura da telefonaramo e loro è stato fece e la dita di diretto in baceria con tutti gli là a fare le misurazioni perché il vede dire a fare una ricerca e con questo scialurs e la melder metter subito fra i
0: exact aber in te che giunde fa fiasto vai schon e giù
1: ma veramente no qua non è in questo anno loro più fa ma faranno loro più che non mangiano le sliongie il salsiccio
0: loro vengono fa fiasto da dreci Ox è schon u diuzze cei del Bruno?
1: No, qua non va in modo di noi, e appunto lei di questa valmore del problema che col telefono non va a noi. E sto a vedere, piatta loro, magari ben lui ci dà contatti, ci non anche una vaia.
0: Usci c'è scacciatur, ci vanno là, caccia, vanno proprio a un scodevil senza se vai telefonare, scrivere messaggi se di sabbia c'è.
1: Qua è proprio sì, in italiana funziona, e qua è da un'ora in TikTok in ora, o da Laval per ci cifra ad incium, perché no, appunto per nostra figlia idee a picchiare su questa bestia per noi in casa, avessero non provato il terreno, perché avevano stato avere aiuti, qua avevano potuto arrivare a telefonare loro più da ora, adesso telefonare a modo incium, ci venne evitare no, a picchiare su la bestia, ma ha funzionato, appunto.
0: Tocca, la fin finale è tutto funzionato.
1: O sapete per fine il numero di telefono da Bruno.
0: Perfetto, lui stai su un spert al telefono. Mi rai nus qua grato che lasci la prossima canzone. Judic, sincera gratulazione. Bie plegiai lui e vina vaun de tutte scacciadurs, tutte scacciadurs e del scon familiars che se dite.
1: Grazie a ora. Grazie a Vic.
0: Adia.
1: E risora a tutti. E rimai con anche.
2: La Preda, presentata alla Banca Centunale Grigiuna. gkb.ch
0: Se vous veis in abbiale fotografia, ein connex con la caccia termatico ella de nus, perché i colleghi de multimedia sapem pus per fa in abbiale galleria. A questa sera scordina durante els dies de caccia, els salits de caccia, les nuf tocan les deis. E demà la prossima chance de annunciare la preda.

0: RTR Impuls.
1: Palanciata della caccia dati questi amne impuls da Benedetto Vigne, Oz Cultetel, Barba Tona e Ses Ciaun.
2: A caccia geva Barba Tona, Adina insieme con ses frar Florin, a caccia bassa. Els lavoravan omadus en la hotelleria, en chasas da noblezza e ricciuns. Linsco prim camerier, l'autersco chef concierge. L'October tornavan dalla stagion en avos en il Pichenvich Alpin, abitavan en il Strec, ma ospitaivel niu da l'urciasa paterna, insieme con la famiglia Quinada. Parents cals stevan fermamain a cor. Ma en il ciao avevani in unic patrac las lieurs. E qua ciaminavan ils dus la damangia avant l'alva, singive lur buis marca sauer, buis dubles caliber sedes. Disats alla mandura de hotels da vaglia, eran els vestits impecablamain en fiuter vert scir. Diana, la deessa della ciaccia, aves frangi plajairun dals vesair. E becemblidain, spirels trotava la lora, l'urciaunetta d'alieurs, razza luzerner laufhund. Adina allegra e viscla, leda d'esser finalmein libra. Perché il resch d'alon era l'Adina enciadaina. Ils disciauts avanciasa, las noz enstala, den virn den or in qualsch passeggiada, di e noc en il ciaut dal bescham dal quinà. Ma la stat, curca la sterlamenta era si montogna, giaceva l'ora savent sol suletta en se spau per neu de strom. Da quel zons ne discorriva anche na gin da tortura da tirs. Tut mo per via della ciaccia, la ciaccia da Barba Tona e da Barba Florin.
0: Impulse.

0: las novitats der RTR.
1: En connex con il process da Bondo en tutte le 5 persone accusadas venire declaradas non culpantes. E la hotelleria en Grischun ha il mais passano da dapli per notazions. Ieles Indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. En il process da Bondo alla drecira regionale a Malögia declara non culpant tutte le 5 persone accusadas. Tenor la drecira Malögia naia da Nagins Musamens, che avesse già emnes avant la crudada da crappa da sengs per la catastrofa. Uscia e ella venida alla conclusion che las persunas accusadas nain bec mancantada prender mesire scoda serrar las vias de viandà. Accusats eran dus representants del Chantun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanka Bregaia. Trantar quellas, l'anteriura presidenta comunala e consigliera nazionale della PLD actuala, Anna Giacometti. Tra la crudada da crappa il 2017 en mortes 8 persunas. Las temperaturas chaudas durant la stad ha una traccia blers giasts en el Grischun. La hotelleria ha nudà il cercle dur prest 670.000 pernotazions. Quai è in plus da 11% comparia con la medema perioda de l'an passà, scrive l'Uffici per Economia e Turismo del Grischun. Tutte le regioni nel Grischun hanno da in plus. Il Pigron Plus è da in la regione del San Bernardino, Mesolcina e Calanca, con passa 31%. E riguardando l'intera Svizzera, è il cercle dur da dapli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milioni. La Svizzera ha ervin avant a speciar sen il sistema per la defensione dell'aria Patriot. Suenter che gli Stati Uniti hanno deciso di fornire in prima alla Germania, in stal da Schofac Giu alla Svizzera, aveva la Svizzera speranza di sorvenire almain parts della fornizione della Germania. Schol chef d'armament Svizzer, Urs Loher, ha dicen vers SRF, nein ist discurs con la Germania dentant portana Ginfritsch. Con la fornizione per la Svizzera, quinta Urs Loher pia il pibaut a partir del 2030. Tras quai crescien era els costs per 1,7 fino a 4,3 miliardi francs. Per via delle malauras del venerdì passà in la regione de Turic, alla Suisse stui annullar 125 sgols. In tutto sa in passa 15.000 passagiers stats pertucciats da sgols stricciats u retards. Quai agic in pledader della Suisse sint un mondo dell'agentura de novitats AVP.
0: La meteo.
1: Oggi dati aura da stad con bler solei e strusch nivels. A quir arriva la temperatura fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 gradi, a ten l'engiadina auta fino a 24 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: RTR. Mes di, mes radio.
3: Meinus til vin. Magari vem bubiu in glas tirina cevera, nelu la serra curcinzo serra sontia, se vens tir fiastas. Tir me rim nel vin pletost por la giuncele a specia, ce visetas bai bienel. Il consum de vin è usa una vosa moda marcanta als de vos ons. Al 1994 pieva un vardia 30 ons veniva bubiu 54 liters vin per persona a donna in Svizzera. Al 2021 è rimo ple ferm 21 liters, pie ple pauc ce la miasa dat. Ci baiba ozzel de a un vin a tirce ca giun o dinus diesco proxim. Al microfono accompagna vos vinevaun l'Angela Hendry. Fa plajai!

0: RTL, Centa la Dumonda da Lemna.
1: Siamo in stat de Balezia, sai osa tiams per la vendemia. Fratauncia l'agricoltura o pitiu delle scaliras e sciacciras, usce dati redon 20% ple paucs truffels ciauterons. Ad era als animals on pitiu i veve bege avun de pavel, so vezza quai otti il vin tot auter. Quel del 2026 se ves diventa fenomenals. Dentaun, il consum de vin lets se reducesce on tier on. Per quai nossa domanda de liamna, chi baiba un vin de co a tier cei cajuns?
2: Eu ai fei bugem vin, so tot vin italian.
3: Ge, adina puspoi, sco aperitif, in bien vin alf, e adina se cei flot.
4: Ja, beim schon ein Glas Wein mit Ton drin bien da mangiar ein Glas Wein sich tip top.
5: Sì, e bei Wein. E bei fiente Müll Wein. Dann da rein con buona China e su ne rent il mis del Wein in Gedina Bassa. E hai hai out. Per una buona occasion, al dret me il Wein, la dritta compagnia è perfetta.
6: Drinne buona China, schon zwei nega China, ni sentre mi sin glas vin delle squattro, ni co aperitif. In di de cao qui bia laure che se interessa. Ja, per presentare temps insieme un bebin sin glas vin.
7: I cacion, che l'ans poi zacu ecren buon glas vegne.
2: Per esempio, ci ho vien insieme con jeut, caplaina mi, con jeut che l'ambiente constat.
3: Ti rimbien gentar, sotto con i conomizi insieme, in via la sera, in apero, de. Qua in questo momento non è neanche possibile, quindi abbiamo un codice di sezione cortina, in via la sera, poi via, con un glas vino.
8: Io vado da Motegus, da Sanadaccio, vado da Calar, con vino. A prima senza sette spicci gugente anche il vegno, ja?
9: Io senza bibelose negin alcohol, denton dati novs vin senza alcohol, letzte crescens cecche vendine pipi fec, la società te cresce anche le giovens bei un pipi pau, che ci cresce anche la baia.
6: La giuventena bei un pipi pau vin, di aso non so se nostra giuventena in famiglia bei un struge vin pli. Ja, bitte ist doch unsere Generation, ja.
3: Fast nicht die unsere Generation, also wo es Jungs da tot, in Tegels, ja. Schon konnte bloß fast, ein Kölzke Saison Papier und Zimmer, eine Gauden in Wien, Wien, kann in der Bühne für die Lade, ja.
10: Und ob ich mein Wien?
11: Ich noch so ein Ernie, quel del Wien.
12: Bitte play, aber ja, wir schon bei
5: Io bevo il vino sotto con i miei partenari, c'è la fine di anno in una buona bottiglia di vino, perché è un'ammiratura di buoni vini, è un gran cielo di vino. Adesso è approfittato qua.
13: Io preferisco il Alf, ne vedo con una certa figlia di una valle, Alf Miller.
1: Adio, io trovo sotto il vino per fare un buon risotto.

Musica Ramoncha Cotier Erter, Pascal Gamboni cun quai vala ben bie. Eirs è la femminista e giornalista americana Gloria Steinem morta al vedicne de 92 ans. Ina de las vuschles ple fermas del movimento donas als Stadis Uni, ella sedi morta in siu de chiesa a New York, a moda pajaivla, circumdada de streches, amicias ed amics, cela vevi ele giusco sia famiglia. Steinem s'engagava per l'egualitat de donas als Stadis Uni, d'entre altre è pel dret per abort, ella leva el dret de participazione politica per donas ed insomma els medems drets d'entre uomo e donna. Renomada era Gloria Steinem, il prim diventata sco giornalista, al 1963 aveva ella sognato in lavoro in un club de Playboy a New York. L'aveva l'uvrau undercover per scriver davart las circumstanzas de lavur de las donas. Steinem oggi dauda crea el New York Magazine el 1968, lo vevela lui una columna politica, a quattro ans petard, oggi dauda crea el magazin feministic Miss, cun temas sco drets de bord, discriminazione alla plaza de lavur e violenza incontro donas. Al 2013 ho Steinem survenu del president american Barack Obama la Medal of Freedom, la ple auta distinzione per una persona civile, quai per si engagi per drets de donas e drets de burgais. Al 22 de settembre compara in codis con las memorias de Gloria Steinem, col titel An Unexpected Life.

0: Ussat leis RTRLs Indische Trentin a Maria Fieli raquenta da nus tgei chi dat da neif.
1: En il process da Bondo, in tut las 5 persunas accusadas veniras declaradas non culpantes. Tenor la drecira malöge naia Dana Jeans Musamens, qui aves cia emnas avant la crudada da Crapa da Sengs per la catastrofa. Per la crudada da Crapa, il 2017, en mortes 8 persunas. La hotelleria Grischuna ha nuda il cercle dur prest 660 000 pernotaziuns. Quai è in plus da 11% comparaglia con la medema perioda da l'on passà, scrive l'Uffizi per economia e turismo del Grischun. Era guardato l'entire Svizzera a il cercle dur da dapli per notazions, qua monta il plus a 0,5% sin 5 milions. La Commissione del Cussel das Centuns per Politica del Exterior e per las bilaterales trais. Ella acclera man approva il pacchetto contracts della Svizzera con l'Unione Europeica. Quais wenter debattes can dura plirs mais. Il pacchetto de contracts va la fin del mais en el Cussel das Centuns.
0: En grazie, Maria.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Als Jantermes di Resta sulle Liv, praticamente senza Nibles, le temperature maximale sind Janter 13 Grad a Quera, a 24 a Lente di Nauta.

0: Tomasch Dolf, Otto Barblan, Domenic Janetz, Pauline Nuotcla, Linard Berdil, Yeah. Tots componists, musicists, ne cantautors grischuns, a tots, omens. Monos en las donas alla cultura de musica grischuna. Quella domanda o è Laura de Curtins, centau, la scienziata de musica orionda de Quera è semezza als festiz de las donas al mondo musica grischun. Ein Connex con quella tematica o ella pubblicau uon, el maig, in codistia se nomna Starke Stimmen, Frauen in der Bündner Musikkultur. Nostra redaktura de musica Breide Janet o resdau cu l'autura de varzie plenova publicaziun.
1: Laura de Curtins, che es quai citala adat andit des dedicar las donas ant la scena de musica grischuna?
2: Ma prima d'era sgiura il fatto che finossa sei di una bella dia lette visse gli omens ed era in mia dissertazione e nubi omens davanti a me e loro ne pensavo se sono le donne erano dall'andar via e loro d'era giusto per caso 2050 ans drezze le donne e loro ne di dai, cosa fai questo qua?
1: E co svai l'andar via, cosa fai a qua in cerca delle donne?
2: Ma è da lì contro le strisce, è da lì tante le lingue, e loro hanno tuttora il mio materiale che aveva sulla musica grigione, romana, italiana e tedesca, e hanno letto tutte tante le lingue. E mi c'è tanto, sai proprio che loro noms da donne, anche il testo, e mi c'è tanto, è proprio da dire tante le lingue, per gli uomini a cercare loro la donna da vovart.
1: E come fare loro queste ricerche, alla più facile è scoprire uno c'è il fatto, nom, forse un'intera biografia piuttosto inconsciente, dai una o forse più storie che te l'hanno impressionato specialmente.
2: Ma i da il passato donna con una bina della tour ci ha fondato un cor viril da Baselgia e ci ha dirigito quel cor per un per ons fin che l'ora marità e stuvi l'ora smetter che c'è quadere da quel tempo. L'ora da era una menge via land bisaz ci m'ha impressionato perché c'è ella a nabbi fat musica componu ma era datore un'ovretta musicale un cudegette con effettiva eint notes, c'è più probabile non hai la scritt, ma mi c'è casse success nom e qua era da quel tempo special. E loro naturalmente era una Silvia Caduff, che era la prima GMD, come si dice, dirigente generale in Germania, insomma la prima dirigente femminile in Europa. E loro hanno invitato tutte quelle donne che hanno lavorato e lavorano ma di una delle scuole che aiutano a tenere questa cultura musicale grigiuna proprio in vita e ci non ci fanno però mai premi, ci non si dice mai grazie ufficiale manch. E ci sigliano di una che le donne non lasciano andare le piccole.
1: E da là è non ci si può fare quelle forze un po' invisibili, ci neanche ne sa ci sono ci lavorano con formie.
2: Per esempio, fu qua la Heidi Kind ci ha effettivamente salvato la scuola di musica a Quera e ci ha comprato e guardato in una casa dove ci pone rent e fare musica.
1: Questa è una donna a Quera, ma il Grigion ha tre regioni linguistiche, vuol dire Grigion tudesco, Grigion italiano, Grigion romance. Come si differenziano le donne romance da quelle?
2: Ma le donne romance sono nudes, promovudes fin già bler più bocco cellas. I son si lida su sul tren del movimento romans, i son nudes promovudes da RTR, ci porgeva da quel tempo la feva concerts, feva registrazioni da CDs e quelle donne hanno profitato da quai, hanno fatto per parte musica insieme con gruppi come Hades o gli dati una cor in Curgelas o una Marie-Louise Wertz ci ha enorm profitato da tutte queste piattaforme, da questo movimento romans, ci mancava e manca moduna le donne della lingua tutasca italiana.
1: Vuol dire c'è la romancia avrà mai sostenuto più ferm con quelle regioni e come l'utesce la situazione oggi, se questo mi ha detto, se mi dà altro?
2: Ma quasi se oggi in dipo le donne grigione e se mi dà c'è in principio a minciuna le stesse chance e dipende naturalmente dalla voglia, dal talento, dal lavoro ma le piattaforme sono qua, le media sociali sono qua aperte per minciuna e naturalmente piattaforme come RTR esistono in avanti, promuovono in avanti le romanze, ma o se vengono tutte orde loro fuori, se si rischiano di dire, si rischiano di criticare la situazione, criticare il patriarcato, criticare le role, stereotipi proprio in loro texti.
0: De pledevart, differentes donas alla cultura de musica grigiuna o la scienziada de musica Laura de Curtins documentau ein siu codisch starke stemmen Frauen in der Bündner Musikkultur, die dat de comprar de pi al match.

0: Cranberries con Dreams. Ed a propos Dreams Siamis. Io spero che le scacciature e le scacciature vengano dormire meglio più questa notte. In che se dir dormiu ben e urban colp e lo giù al cleg della vetta gli imprem di de caccia sco Mario De Vonas o tradiu er sera als salits de caccia.
1: Il salidar de un coleg da me non faccia sempre gli examen da caccia che fis urban colp c'è gir nara cleg o da segetar cater tox cerf o devo dire in cerf a tre svaces. Il gratulare del da sentir cor a divisire anche una bella caccia del
0: Charn de quater charvas. Codrovi grandes gelanterras. A cei foins sinzo bie charn, autor ce venderela, clar, shangadjede parentela a collegas. Incive zebu geni tec charn e bischiaun ca Paul de Lumbrain, sco qua ce l'otro diu de Sergio Guet.
2: Forse vengi lui a tenere in toc carn.
3: In so già domandar.
2: In so domandar, forse cro di egiuti cei alla parentela.
0: Dalla charn ciu ves de bien de miu om che cedur profitesh ein scadincas mia parentela. Al salits de caccia e oz puspe di ante las novelas deis ne cedai la cajunda salida a da raquinta dalla caccia. A shuvus vais bialas fotografias termatai quelas de nus per che nu sapin fa al plegro

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Catastrofa a process Bondo, tutti accusati vengono dichiarati innocenti e hanno già commetti l'anteriore presidente comunale. La stat de Calira planeu ils leads de hotel en regiuns muntagnardas il grigiun noda in plus de 10%. A pil paquet de las bilateralas treis dat in clar signal de la Commission del Cusse del Stanz. E las 12, io son Gheorghine Ianchi, in bi a bien mezzgi. Ella è venuta spiegata con tensione la decisione della direzione regionale Malöge in connex con la catastrofe di Bondo. Tutti accusati sono venuti dichiarati innocenti, hanno già commetti, sco e gli ulteriori quattro tocca nessuna colpa a scelta direzione. Per noi, Anna Caprez, è stata a Puntragina a Tecla, ad essere in linea diretta. Anna, che significa quella dichiarazione per le persone che sono state silbate degli accusati?
2: In prima linea c'è un grande schliggerimento, Jesse. Quel non so udia o vis durante che il giudice ha preletto a zabonura le sentenze, ma resentia bene in sela con una quarantina persone presenti ils accusos da vent in pe ad era tutto fitch quiet. E per me è una situazione ben incligentabile, c'è un lungo tempo, plein tensione, ma sono intenti passare 9 anni, da spiace 3 milioni cubici materiali, as vaven di stagioni del pizzo cengalo e di strutt natura, ceses a bondo, ed er custia la vita ad oggi per summas. Di mena quella tensione, quel spisers, saranno giurestosi un grand paese, ci descrudo dalle spedles, dal cinge accisosi in sela, ed è visto per esempio giusto zieva il processo alla cusliera nazionale Anna Giacometti in sela, ella ci dera da quella volta presidente comunale del comune di Bregaglia, ci des nida abbracce da cordiel mensch, giusto il prim de tuat da sia liet, vuol dire da quelle persone ci deran involvedes del 2017 in comune curce la catastrofe naturale es capitata. E Anna Giacometti mo erdit che gli ultimi 9 anni sein stos per ella per part fitch pesanz ed ed esser fitch contenta da saver serer finalmente quist capitel. In più ella er so te stricciò che la sei schliggerida che la sentenz che del tribunal regionale Malöge nus basa finalmente be sul fat in dubio pro rea di mena che nos rive de comprover quel cosa del tuat si es de decidere a favur de la ciseda di in per se al tribunal regionale o argumentò che quei nu sei a sto in sia competenza da decidere ed appunto evitarci oggi per summas e pers nur vita.
1: Piazza nu è una certa critica, giustificata dalla procura pubblica all'adressa del canton.
2: Sì, questo può dire, cioè, la domanda delle competenze o valutò al Tribunale regionale Malöge per trarsi a sentenza als comuns non sono in grado di ingaggiare svessa un esperto o ingegnere se non c'è caso dipende per cui dagli esperti cantonali dell'uffici per gote e prevels da natura e quella letta di essere sorpigliata attivamente dal cantone senza delegare la responsabilità als comuns o c'è la supplice e l'appello di Anna Giacometti alle istanze politiche. Per cui in quel centum era una sorta di lezione e stavano sorpigliare clare posizioni e responsabilità in un caso. Niore però era, se volessi giusto restare del punto di critica, c'è quello dava il caso di Bondo un giun clare plan d'urgenza. Nota bene, la montagna aveva già osservata, controllata da spiel 2011, però per una crudele di crappa concreta non era definita clare come agire d'impostuta erci. E questo è già molto a me da tutte le interrogazioni con le persone involvate, quelle e già nempe quinto tutte differenti versioni. Se a causa di questi dubbi sai il Tribunale regionale Malöge ernie la conclusione in dubbio pro reo da declarare gli accusos scu na culpables.
1: La sentenza deliberesce il ciun accusai da scadina colpa da nortei che effect sa quei verdict ve per altre instanze comunali?
2: E penso che quei ci descapitò avendo 9 anni a Bondo, oggi agia, curt ziava un effetto sul pensiero ed agir da gers responsabili comunali. O c'è, o la vigenenza di Sameden, per esempio, reagia immediat ziava che aveva do una grande crudide di crappa al piz scherce nella Val Rosec e aveva sarò la via. Di mena, tutti saranno già sensibilizzati da spui Bondo, da più, e però usa giura e schliggeria da questa sentenza saviant c'è il contrario ves dia per un effetto su una carica per esempio di un presidente comunale.
1: Forse Anna è un court covina von?
2: Al pass giuridic, tutte le partite involvate, era la procura pubblica, e mossa desde il tempo per domandare l'argomentazione dettagliata in scritto dal Tribunale regionale Malegia. In seguito, curce quella arriva, e allora vange di tempo per tutte noi tre in avanti il caso in la prossima istanza.
1: Grazie. Anna Caprez in linea diretta su intercaladarcira regionale Malegia ha dichiarato tutto il ciun accusai in connex con la catastrofe del Bondo da Von Novons che ha costato la vita di 8 persone senza colpa. E nel magazzino di Cusera udinzelu in qual reazione d'involvai ad partucai. La stat de Calira ska schau scapar pica mais ja do las regions montagnardas e grijunas os dati las cifras e de la hotelleria las novitats ots cun ursin cadis.
3: Su entre las pendicularas annuncia era la hotelleria us a cifras autas. Il cercladur a il grijun nu da prest 670 mili per notazions qua in plus da 10% cum prelia cun la medema perioda da l'on passa, scriva l'Uffici per Economia e Turism dal grijun. Per ina giada, an tot las regiuns grijunas nu da in plus, il pli gran plus sa da in la regiun dal San Bernardino, dalla Mesolcina e la Calanca cum passa 30%. E guarda sull'intera Svizzera, il cercle dur da pli per notazions con in plus da 0,5% in 5 milions. Ora vanderen las per notazions cessadas in Svizzera durant plirs mais. La Commissione del Cusel des Chantuns per politica dall'exterior e per las bilateralas trais, con in signal clair, con in nov un contra trais vus ed in abstention, alla approva il pacchet da contracts dalla Svizzera con l'Union Europeica, quae su enter debattas da details durant plirs mais. Il pacchet als contracts va la fin dal mais en il Cusel des Chantuns. En il center dalla debattas publicas en quant co e cu la Svizzera surpiglia drec dalla UE, lura la protezion dalla spaias svizzeras e la clausula da protezion per il cas che l'immigrazion cresce fitch. La Svizzera ha in avant da speciar sin il sistema per la defensione dell'area Patriot, so enter che gli Stati Uniti han decidito fornirle in prim alla Germania, en stail da scofa giù alla Svizzera, voleva la Svizzera survenir almain part della fornizione della Germania. Il discurs con la Germania, naiem però, bec purta fritsch, ha dici il chef d'armament svizzer Urs Lohr ad SRF. Con la fornizione per la Svizzera quinta lower pil plibaut il 2030. Uscia cresce a ner il scus supplementars per 1,7 fin 4,3 miliarders francs. Quinta avevani cun radunt 2 miliarders. Con sa retraer del marciato d'Esch aveva la Migro annunzia da vender las filialas della cedaina da Tegut al concern per victuales tudesch Reve. L'andat eo sa retards. Las autoritats de cartel tudescias han annunzia resalvas per tociant almain trais filialas per tociadas. In quellas regiuns avessi a Reve su enter in a posizion memia dominanta ed il marcià. La primavera aveva la Migro annunziata a vender fino a 40 filiales dallas filiales da Cedaina Tegut a Reve. Là era la Migro investata da pil 2013 per far parte al marciato d'Esch. Su enter plir zons da perditas con Tegut sa retira la Migro pia dal marciato d'Esch. Nov dis su enter l'inundazione andeccia in il Nepal han las forzas da salvament pudi spendrar duas personas. Ils dus humans hajan survivi in un tunnel di novra idraulica, comunicesce il Ministeri d'Energia a Kathmandu. Plirs cents personas valen anca dina sco sparidas, uscia che las forzas da git continuescen la cercia en la regiun da catastrofa trant il Nepal ed il Tibet, che è administrada la China. Tra l'inundazione andeccia erano morte 1300 persone.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Da oggi mains generata pli in vendione 2029 il mercato di cuira di scargarsi le finanze per 16 milioni.
4: Mit der finanziellen Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, dass Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
1: Quei il tenor della dreccia del Burghese, il Parlamento da un termine la sinistra con socialdemocrati avverti che levano anche entrare in discussione d'anton senza successo. Si mette in commissione predeliberante vit filà vit ils details. De pli vus semeinis procedere su entri in ulterior gi casce se non ha in da Calira.
0: La meteo.
3: Oz dati aura da stat, cum bler sulegl e strusch nivels, a cui cresce la temperatura fina 30 graz, en la surselva fina 28 graz, ed en lenger in auto fina 24 graz. Damaun vengen l'ura da pli nivels, ed li mo pli per part sulle liv, surtout en el sit, ed vien pi fresch, cun anc 25 graz a cui
0: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada a Tredisch, stagnesce il traffic in direzione sit, quai tranter quira sit e rihanau.
1: Antonio Zivigno Dias, Vergau, las Dudis. Il mercato de Quera a seu program de Spairn, autor che von Duzons, col Parlamento, un ciao fan naufragis che dina masira de Spairn, in ze quale ga proms de se metter vit numerosas masiras pi grondas e pi pintjas proponides de la suprastonza del mercato. Tot en tot vai per un paquet de Spairn de 16 milions francs per instradales singulas masiras vien instalau una commission predeliberonta discutau vin lu de bel december col Parlamento del mercato de Quera fa la debatta de preventiv. Gianna Maria Cantieni.
2: I sto in una tipica debatta si va per spernier. La partita socialdemocratica a GF Gesuenter Mesgi non li ha discutato da varti pacchetti a Spagna per qualche quel segli bici de basins. La maggiorità burghese pretende in regime de Spagna gross combastung, a Giulia Casale della PS declarò. A quai sin costs de collaboraturas a burgheses di Mercier de Coira. I Mercier scrivi an media 10 milions mirs resultats ca budgetò.
5: Im Durchschnitt tun wir 75% umsetzen und realisieren. Und dann ist es falsch, aufgrund von viel höheren Planzahlen zu argumentieren, wir kommen in finanzielle Notlage. Sondern dann geht es eigentlich darum, zum genau, möglichst irgendwann einmal neuer rechnen und schauen, wie viel bleibt tatsächlich.
2: In Mercedes Coira vegi er das possible Daz der General de Plete Rigudoin.
5: Es ist wichtig, dass mit der Plafonierung und mit der Priorisierung, die wir die letzten Monate gemacht haben von den Investitionen, dass wir dort schon sehr griffige Massnahmen haben, dass man nicht einfach beliebig ausgeben kann. Das ist ganz wichtig.
2: Quei pareri ad entant bece contangia in a maioritate parlamenta cuira. La proposta d'insomma bece entrare in la facenta e venida refusada con treders incontro occi buschs. Spernier des Trainterotter venir dir la Administration Generale, dir las Ressources Humanes di Mercea, is Pumpiers, la Schola, Immobilies, a la Construktion Bassa adulta. I segi absolutamente necessari da Spernier, di Walter Hegner, de la Partida Popolare Svizzera.
4: Mit die finanzielle Lage von Stakur sieht nicht so rosig aus. Wenn wir Zahlen anschauen und Fakten anschauen, die Investitionen anschauen, die wir geplant haben, dann braucht es einfach ein Sparprogramm, das noch Stakur nicht in den Schulden fallen reinläuft.
2: Per quai veva il Parlament do l'incumbenza alla suprastanza da Coira da delaborare i pacchetti Sparen che venia discutto. L'elaborazione delle differenti misure si è intanto bene venuta a fare tenore incumbenza, a cui contentesse il bec di Tino Schneider.
6: Der Gemeinderat hat dem Stadtrat einen klaren Auftrag gegeben, dass im Umfang von 16 Millionen zu zwei Drittel sollen Ausgaben gesenkt werden und ein Drittel Mehreinnahmen generiert werden. Und der Stadtrat hat uns jetzt ein Paket vorgelegt, das eigentlich 50-50 die Verteilung macht. Und das ist schlicht nicht das, was der Gemeinderat bestellt hat. Und darum sind wir heute auch recht kritisch mit dem Stadtrat umgegangen.
2: Per quai a el durant la saside inoltrò la domanda ad integrar tutte le misure in competenza della suprastanza in la discussione di budget 2027, a becce me quelle che la suprastanza aveva proponia. Quella proposta è venida acceptata. Le misure in competenza di Parlamento di Pievel vengono a venire discutate in una commissione preparatoria di 6 persone che venida messa a funzione unanima mensch. A scheia che il Parlamento venne a discutare in dezember davanti le misure di Spagna.
1: Spagna vuole il mercato di cui era ecun riduzi la purgida in scuola, concreta l'instruzione bilingua romancia. Patrick Collette dell'Unione Romancia Quera ha mercato presenza sco visitata alla sasida del Parlamento.
7: Il leva semplicemente a cercare a musar presenza, musarci la romanceia data dac ni varda en pos se la detta al parlament a che ci bin facco con questa smasera de sparne se ses devi perché pe ci nox sentis nos prediscurser sen totis levels manza anse sets catokind ci ots vine decidia anc na vot.
1: E adesso se si pia la commissione predeliberonta che veni da instradare che si mette vit e lavorare i dettagli e qualche partocca la scuola bilingua. Soprattutto la lia romancia veni perseguita attentamente in procedere ad inzvini e veni attivs di Andreas Gabriel, il segretario generale della lia.
8: Ad entrare in contatto con i membri e con i membri di quella sensibilizzare per la grande montata che quelle misure di Spagna vessano ed è un grande don per quella importante purgida trilingua a quera per quando noi stiamo in buon contatto con le persone che decidono che.
1: Il mercato da quera che vuol più tre in pulit, la cinta è avvenuta a spargnare quei da 16 milioni di francs, il pacchetto da Masiras, quale vasts avvenuta a temps, lo si dire per spiegare efficientà che è via RTR. E qui è tutto del magazzino di Masgì del 4 di settembre che veniamo preparati e presentati da Dursin Kadige e da Gheorghina Janchi, producente Fabia Caduff. Nel magazzino dati in cuore esco podcast sin play RTR da pli sur tot regional in flies sin nostra pagina web. In quart vergaulas dodis, specifica pausa de masgi, ca vies radio accompagna us musicalmen, tocan che dat la masa a devin hilaric con usa stienlu, puspei gratula a lanceta, datina de buona luna.

0: Davais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: Tina Turner, the best, quei è stau pel giubilar Toni Casalta de l'Umbrain, c'è ne sciusots avon si son tons. Vostet lais RTR las gratulazions al venerdis als 4 de settiamber. E oz vai nus a Schengadjau in a scadiola da derte telefonau per ella o Anita parli de scuol e lo gratulau de siu beadi sel indijavel.
1: Quella nom Luc Simeon cumplisce in de jans e disincharmat el fa cosa ti dico qua hose loop la concorrenza.
0: Luca Simeon, che abitesse ad Unterbech al Valais, el feci la loccia al Hoselup con la concorrenza scolatata o tradiu, el asce se la grada la scadiola de derter a cajun de seu indijavel anniversari.
2: Per vos, con vos.
0: Chavus lais e gratula las lingias de telefon en aviartas 0800 20 30 0800 20 30 per gratula live tier RTR de jubilars jubilaras.

0: Bryan Adams cun Cloud Number 9 a nus mainosa giuvalta tier Wendelin Cajochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossa gratulazione.
1: Cartoni, cordiale gratulazione, Tobien, buona sanità, fine abbia la fiesta, se ci sono divisa Tobien, in altre gallo un brain.
0: A vos weiss divisa una canzone del cor, viril lumnezia, non stat lein a ton, quai è la parte 6, o de canzons lumnezianas, stat lein us feg bugien. Wendelin Cajochen, grazie pel telefon, a vina van in bide.
1: Bien dia, Angela.
0: Adia. Adia.
1: Adia.
0: A nus tot lein Schkodic, a ton del cor virilumnezia a cajun del sisontavel de Toni Casalta de Lumbrein.

Vus tleis RTR las gratulaziuns ie Therese Vergiau Lina. Adiua auns nu ina gratulaziun via messadi, quella è per regula curz, ce festive shot si son tons. Cara amicia Ortla Calabria, termataina ti tanti auguri. Gia vige bia clec e ventira, an grazie il fec per tot quel che fas per nus, car salits e melis troclas, sina cun familia.

0: Bucks Fizz con Making Your Mind Up in hit del 1980. Qua è stato il vittor del Eurovision Song Contest a Dublin. Bidje schliet. So, noi essen alla fine dell'emissione. Oh na, avanca c'è un blida. Se ti guardo entrare in alle entrate del buon Engiadina. Adotte se qua. La Vivian Kedof de Domet Cordiala. Gratulazione. Os essens alla fin dell'emissione del 4 de settembre 2026, al nome della squadra RTR, gratulescio de cor de totes jubilares e de totes jubilares de dots. Io dic a dia, io son l'Angela Hendry, je vis de vos vinevaun in bide e con qua tiauts propi calira mi raide sta a frescht.
1: RTR, les gratulaziuns. Il suento mezzdì der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop. Messen zusammen den aus Redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Las novitats ter RTR.
1: La catastrofa n'ha saia bet stada previsibla. La drecir regionala malegia declara nun culpans tuts cinci accusats en il process da Bondo. Ed en Largovia instradescia la procura pubblica in ulteriura inquisizium penala contr l'anterior deputà per vida delict sexuals gravans. Quals temas da questura egli è las duas e per vus al microfono e Ursin Cadisch. Buonasera. En il process da Bondo alla drecira regionala Malögia declara non culpantas tutte le cinci persone accusate. Tenor la drecira Naidana Gins Musamenski avesse da sens per la catastrofa già emnas avant la crudada da Crappa. Uscia, nain las persunas accusadas era bec mancentada prender mesires, scoda serar las vias de viandar anticipadamein. Accusats eran dus representants dal Centun, in geolog extern e dus representants dalla Vishnanca Bregaglia. Trander quels era l'anteriura presidenta comunala e cusseliera nazionale dalla PLD, Anna Giacometti. Per la crudada da Crappa il 2017 eran mortas 8 persunas. La Commissione del Consiglio des Cantons per politica dall'exterior e per las bilaterales trais, con un segnal clair, con 9 contra 3 vus e una abstenzione, alla approva il pacchetto de contracts della Svizzera con l'Unione Europeica, quae su enter debattas dels details durant plirs mais. Il pacchetto als contracts va alla fin dal mais en il Consiglio des Cantons. En il center de las debattas publicas en quant co e cu che la Svizzera surpiglia dretg de l'UE, lura la protecziun de las paes svizzeras e la clausula de protecziun pil cas che l'immigraziun cresce fitch. En Largovia, alla procura publica instrada in ulteriura inquisizium penala ancontr in anterior deputà per vida delict sexuals gravans. In sai accetta nov material compromettont en autres localitats. Ils investigators han confiscà materials in computers che vigna usa evaluà detagliadamein. Tenor in primis en conoscentias na detiana gins indizis per ulteriures unfrendas. L'evaluazion ne per obeciank a fin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputà per vida delict sexuals gravans e tentativa d'omicidi e pretenda prajum per vita duranta. Usce dic che in adatna gina sentenza legale vale la presunzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione dalla UBI, l'autorità indipendente del ricorso davanti radio e televisione, in una decisione contro la SSRSRG. Tenor il Tribunal na la rapportazione dalla televisione SRF bec contrafaccia al principio da diversità. Ir vai per rapports da SRF in connex con las protestas alla universitats contro la guerra da Gaza il 2024. Sin base di una reclamazione di una persona privata aveva la UBI admoni SRF il dezembre 2024 da vai rapporta unilaterale bagatellizzant e tematizza memia pauclas tendenzas antisemiticas. Pliras emissions de SRF haien tematisata las tendenzas, conclude il Tribunal. Uscia che la rapportazione sia stata corretta.
2: La meteo.
1: Oggi resti aura da stat con Blair Sulegl e Strusch Nivels. A qui raccresce la temperatura fino a 31 gradi, in la sorselva fino a 28 gradi ed in l'engia di nauta fino a 24 gradi. Damaun vengono l'ora da pli Nivels, agli è mopli per part sulle liv, quasi soprattutto nel sit, e diveni in zig pli fresh, con anche 25 gradi a qui ra.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffic in direzione Sid, tranter Quira Sid e Rihanau, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR.
3: Cun semper verts. Scoverides.
0: Musica non-stop.

Da pide curt, anche noi so te entrecci, a scianno so saudi, nis contact, strecci. Senza saver da toi in a massa, scia zeglia lo so schon tu stil a toia classe. Nos discurs, intensivs, temas brisants, excessivs. Adel ma demo me in ripre minchia fuera, a curt so entre in sin lauter facca nera. Ti das a mir, sentimenta vizzi chica, che pesce mai, a mi fax.

0: Musica per i mischedì.
1: Harmonie, vizi, che ognuno ha i propri vizi.
0: Per dai.

0: Las novitats der RTR.
1: La catastrofa è ben stata previsibile. La drecira regionale a Malögia declara non culpanz tutti cinci accusati nel processo da Bondo. Ed in Largovia instradesce la Procura Pubblica in ulteriore inquisizione penale contro un anterior deputato per via delitti sessuali gravanti. Quals temas da quest'ora gli elastrais se per voi il microfono è Ursin Cadis. Buonasera. En il processo da Bondo alla drecira regionale a Malögia declara non culpante tutte le cinque persone accusate. Tenora drecira nai dana gins mussomens che avesse a da sens per la catastrofa già emnes avant la crudada da crapa. Uscia, nai le persone accusate sarebbe mancantate a prendere mesiras, scoda serrar le vie da viandar. Accusati erano due rappresentanti del Centun, un geologo esterno, e due rappresentanti della Vishnanca Bregaglia. Tra quelli era l'anteriore presidente comunale e due consigliere nazionale della PLD, Anna Giacometti. Tra la crudata da Crap il 2017 erano morte 8 persone. La Commissione del Consiglio dei Cantons per politica dell'exterior è per le bilaterali strais, in segnal clair, con un nuovo incontro tra vus ed una abstenzione alla approva al pacchetto da contracts della Svizzera con l'Unione Europeica. Do quai su enter debattas da details durante plirs mais. Il pacchetto dels contracts va alla fin del mais nel Consiglio dei Cantons. En il centro delle debattas pubblicas è in quant, cu e co, la Svizzera surpiglia drec dalla UE, l'ura la protezione delle spaie svizzeras e la clausola de protezione per il cas che l'immigrazione cresce a fic. En Largovia, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale incontro in anterior deputat per via delicti sexuals gravants, in sai accettà nuovo material compromettante in altre località. Ils investigators han confiscat materials in computers che vinia usa evaluat detagliadamein, tenor in primas en conoscientias na detina gins indicis per ulteriores unfrendas. L'evaluazion ne probe cianca fin. Il Fanadur aveva la procura purta plant contra l'anterior deputat per vida delicti sexuals gravants ed era per vida tentativa d'omicidi e la pretenda prajun per vita duranta. Ucedic che nella gina sentenza legale vale la presunzione d'innocenza. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel marciato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in Tirmund. Milioni di scrutatori e programmatori in Tirmund utilizzano nella concess models, sia banche di dati e programmi ed applicazioni in connex con l'intelligenza artificiale. Da piccole due imprese sono in trattativa di compra e la valita da Hugging Face è moltiplicata da 4,5 miliardi nel 2023 a 13 miliardi di dollari attuali.
2: La meteo.
1: Ozzesi, ora da sta con bler sulegl e strus nivels. A cui era cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 ed in lenge di nauta fino a 24 gradi. Damaun vengono l'ora da pli nivels, rilemmo pli per part sulegli, soprattutto nel sit, e diven pli fresci, con anche 25 gradi a cui era.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tredisch stagnesce il traffico in direzione sud, tranter Quire Sid e Rihanau, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Conscovridas. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop. Messen zemen de nos redattur de musica, Flavio Tour.

RTL. Musica non-stop. Cun scuferidas. Hits. E sempre verz.

0: las novitats der RTR.
1: La catastrofa n'è bet stada previsibla. La dreciera regionale Malögia declara non culpants tutti cinc accusati nel processo de Bondo. E la disputa giuridica da Yolanda Spies-Heklin e Rignier va in la prossima ronda. Rignier recurrescia al Tribunal Federal. Quels temas da quest'ora e degli elas quattr. Per uso il microfono Ursin Kadish. Buonasera. En il process de Bondo alla drecira regionale Malögia declara non culpantas tutte le cinque persone accusate. Tenora drecira, nai dana gins musamens che avessi ad assens per la catastrofa già emnas avant la crudada da Crapa. Uscia, nain las persunas accusadas era bec mancentada prender mesires, scoda serar las vias devei andar. Accusats eran dus representants dal Centun, in geolog extern, e dus representants della Vishnanka Bregaglia. Trantr quels era l'anteriura presidenta comunala e cuseliera nazionale della PLD, Anna Giacometti. Dalla crudada de Crapa il 2017 eran mortas 8 persunas. La casa editura Rignieva avant Tribunal Federal con il cas con l'anteriura deputata da Zug, Yolanda Spies-Heklin. Sco qua che Rignie conferma ad SRF recurrescion incontro la decisione della drecira suprema da Zug che Rignie stoppia a pagare indemnizzazioni de 140 mili francs a Spies-Heklin. L'on passà aveva la drecira suprema confermata la sentenza della drecira cantonale per quai chi hai incontro faccia als drecs personals da Yolanda Spies-Heklin, quai con las rapportazions dal Blick en almain 4 articles. Ella aveva però reduzì la somma d'indemnizzazione da 310 mili 540 mili francs. Dapi passa di agions en l'anteriura parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heklin e la casa editura Rignier en proceduras vicendeiblas. Ulterior process contro l'influencer di Spitäivel Andrew Tate. In Romania, alla Procura Pubblica accusa il 30-autor da commerci con umans minorens, lavar daners e relazione sexuale con una minorena. Era accusa SS frar Tristan Tate, sco complici. Ils frars Tate, anteriurs kickboxers, en burgais dubels americans e britannics, ed eran veniz arrestats il fanadur a Miami. Quai in base ad una domanda d'extradizione dalla Gronda Britannia, là vengono cerciati per via da violazione. Dapi il 2017 vivevano els en la Romania, no chi veniva investigato per via da commerci con umans dapi il 2022. Andrew Tate è in social media con tips per dominanza mascolina, nomna sa sets misogin ed ha una community da milions. Il state sets rembiecen las remfaccias. Nvidia compra Hugging Face. Il producente chips Nvidia entra uscia era nel mercato di intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardi di dollari surpiglia Nvidia la piattaforma Hugging Face, che è conosciuta soprattutto nella community di sviluppatori in l'intero mondo. Milions de perscrutaders e programmaders sin latirmon utilizzation e la conses models sias bancas de datas, programmes ed applicazions en connex con l'intelligenza artificiale. Da pica las duas interpresas en tractativas da compra e la valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
2: La meteo.
1: Oggi è l'ora da stat con bler su l'egli a Struschnivels. A quira cresce la temperatura fino a 31 gradi, in la surselva fino a 28 gradi ed in l'engia di nauta fino a 24 gradi. Domani vengono l'ora da pli nivels ed gli è mopli per part su l'egli, soprattutto nel sit, ed è vien pli fresc, con anche 25 gradi a quira.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffico in direzione Sit, tranter Quire Sit e Rotenbrunnen, ed in direzione Nord, tranter Rotenbrunnen e Rihanau.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR.
4: Conscovrides. Like

0: Simplamein per tots.
1: Talk about.

0: Picking it up, loving I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Musica da temps cura che mia mamma e mes bab erano giovens. Quai, en il sempre verz, der RTR.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Il process de Bondo tuts innocens, tier Anna Giacometti e Lev Jamin Gronz.
2: Ich bin sehr erleichtert. Ich habe mich damals korrekt verhalten und das wurde heute vom Gericht auch so bestätigt.
1: Moidat e critica della Dercira all'adresse del Cantun a Sia Rolla. A critica dati eo del ravoi de chauffeurs d'auto de posta, lur patrun, il survec, bemegna leungs. Alla casa editura Ringhie va a vondercire federale con l'anteriore deputata de Zug, Yolanda Spies-Heglin. E alla sciun, io sono Georgina Janchi, bella buonasera. La sentenza è il caso della catastrofe de Bondo. La Dercira regionale Malögia ha dichiarato tutte le 100 persone accusate sco bo culpontas. Anna Caprez con una valutazione.
3: Già alla fine del processo il caso Bondo avent sciars duas efnes, es vava musso che la domanda da chi es responsabile e chi sto ferce trentri il centum e las rinenches sarà un punto centrale der disputaival che il Tribunal Regionale Malögia oggi è de valutare. Il processo e due la sentenza già emer musso, che tutto non era che clare reglo. Per esempio, non dava che da quel tempo ne un plan d'urgenza concreto per Bondo, un ci ves reglo ci ci ha da fer ce e cura. Domandas ci stöglien in mince cas nir sclerides. La decisione in questo processo è in mince cas nida spetere cum bramas aviant cia 30 rotter tres il mudamento del clima sarà da fer quinter in avenir con similes crudides da crappa e catastrofes della natura. La sentenza ha per cui era un effetto da signal per tutte le persone in cariche pubbliche. E per tutte quelle, è un giuro d'avantaggio che le letzze e competenze tra il centum e i comuni vengono da quindere in avventre glede scleramente o scesco ergia vigio del tribunale. Ad onta che il sligerimento dels accisos dominerò oz, zieva la sentenza, resta il trist fatto che oggi persone sem pers lor vita e la boda del piz cengalo il svancia traise vost del 2017.
1: A reazione si è data un po' più tardi in quei magazzini. A noi resta nel mondo giuridico, mi dà intanto in palancao nazionale le novità che sera con Ursin Kadish.
4: La casa editura Ringhie va avant Tribunal Federal con l'anteriore deputata da Zug, Yolanda Spies-Heglin. Sco qualche Ringhie conferma ad SRF recurrescene incontro la decisione della Dreciera Suprema da Zug, che Ringhie stoppia a pagare indemnizzazioni da 140 mila francs a Spies-Heglin. L'anno passato aveva la Dreciera Suprema confermato la sentenza della Dreciera Cantonale per cui chi ha incontrafaccia als drets personals da Yolanda Spies-Heglin, quai con le rapportazioni dal Blick in almeno 4 articoli. E aveva però ridotto la somma di indemnizzazione da 310.000 a 140.000 francs. Dopo passa 10 anni, in l'anteriore parlamentare cantonale da Zug, Yolanda Spies-Heglin, e la casa editura Ringhie, in procedure vicendaivles. In Largovia, alla Procura Pubblica instradà in ulteriore inquisizione penale un contro l'anteriore deputà per via delict sexuals gravants, in sai accettà 9 material compromettont in altre località. I investigatori hanno confiscato materiali in computer che vengono usa evaluati dettagliatamente e tenor in prima conoscenza non detiene agenzi indizi per ulteriori infrendes. L'evaluazione ne probe anche a fin. Il Fanadur aveva la procura porta plant contro l'anteriore deputà per via delict sexuals gravants e tentativa d'omicidi e la pretenda presum per vita durante. Usce dice che n'ha dat nagina sentenza legale vale la presunzione di innocenza. Il Tribunal Federal ha cassato una decisione della UBI, l'autorità indipendente da recurs da vart radio e televisione, contro la SSR-SRG. Tenor il Tribunal nella rapportazione della televisione SRF bec contrafaccia al principio da diversità. Ir vai per rapporti da SRF in connex con le proteste alle università contro la guerra da Gaza il 2024. Sin base di una reclamazione di una persona privata aveva la UBI Atmoni SRF il dicembre 24 da vai rapportare unilaterale e bacatellizzante e tematizzare memia pauclas tendenze antisemitiche. Plire emissioni da SRF hanno tematizzato le tendenze antisemitiche, conclude il Tribunal, uscire che la rapportazione sia stata corretta. Ulteriore processo contro l'influencer di Spitalville Andrew Tate. In Romania, alla Procura Pubblica, accusa Tate, 30 rauter da commerci con umans minorens, lavarda ners e relazione sessuale con una minorenna. Era accusa SS frar Tristan Tate sco complici. Its frars Tate, anteriurs kickboxers, en burgais doubles americans e britannics, ed envenits arrestats il Fanadur a Miami, quasi in base d'ina domanda d'extradizion dalla Gronda Britannia, no che vignon cerciats per via da violazion. Dapil 2017 vivevan els en la Rumänia, no che veniva investigà per via da commerci con umans dapil 2022. Andrew Tate, influencer da tips per dominanza masculina in social media, nomna se sets misogin, ed ha una community da milions. Il state sets remiescen las remfaccias. Nvidia compra Hugging Face, il producente chips Nvidia, entra uscia era en il marciad intelligenza artificiale. Per sciars 13 miliardas dollars, surpiglia Nvidia la plataforma Hugging Face, che è conoscente soprattutto in la community da sviluppaders. Milions de perscrutaders e programmaders in l'entir mund utilizzation e la conses models sies bancas de datas, programs ed applicazions en connex con intelligenza artificiale. Da piccolas duas interpresas en tractativas da compra e la valita da Hugging Face a multiplicada da 4,5 miliardas a 13 miliardas dollars actuals.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: La sera su Entercatuz accusaia il processo intorno alla catastrofe da Bondo in vigni declarai innocenza della dercira regionale. Anna Giacometti, che era presidente comunale, adesso in beun dell'accusata e la elevgiada.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
1: Supenta d'Anton Boi una certa critica cui va per reglar competenze sti uffici per prigels della natira. A nos venne spuntau tiran qualche mun comunal, nua che tunna unisono.
5: Fitch contenta c'è l'udisha decise scetta e per nostro lavoro un gran sostegno, un gran sollev.
1: All'Udinz è cusera da quel scampolit che schmacca dei malcontents chauffeurs d'autos de posta, che ben benciun de gic faccia tents in quei che va a buscoi stues, scebegiau e aberton sconuot.
6: Alle Betriebshöfe im ganzen Kanton Graubünden nur funktionieren, weil ausschliesslich engagierte und engagierte Chauffeurinnen und Chauffeure, die versuchen, ein sinkendes Schiff über Wasser zu heben.
1: A Schiatuni devart il sindicat Sindicom l'antira problematica in Pauet Pitart, us il sguard meteorologic, si da findema.
0: La meteo.
4: Ozesi viene avanti ora da stat cum bler sulegl e strus nivels. A quira dati temperaturas da fina 30 graz, en la surselva fina 28 graz ed en lenge di nauta fina 24 graz. Da maun vengen l'ura da pli nivels ed gli emo pli per part sulegl if, sortut en il sit, ed vini zic pli fresc cun anc 25 graz a quira.
0: Vias e traffic.
4: Sin l'autostrada a Tredi stagnesce il traffico in direzione sit, tranter quira sit e Rotenbrunnen, ed in direzione nord, tranter Rotenbrunnen, a Rihanau.
1: Ad ossesi 8 minuti, svergalasciun. Il processo della catastrofe da Bondo che va a finire con declarato tutto il ciun accusai senza colpa, qua la dercir regionale malugge decidiu a comunicau. La domanda centrale c'è la catastrofe del Piz Cengalo de Von Novons che a questa la vita di 8 persone fosse stata previsibile. Dentro il accusai è Anna Giacometti, che era lui presidente comunale de Bargaglia. Reazioni da della e da d'autors Federico Belotti.
7: La più prominente delle incolpate per mazzamento per negligenza è stata la consigliera nazionale Anna Giacometti. C'era il momento della bova da Crappa, presidente comunale del Comune da Bergaglia. La dergedra del Tribunale regionale Malugia ha argomentato che Giacometti veggia becci e la savei da professionale corrispondente per valutare la situazione da Prievel. Uscia ce la è non colpante. Giacometti ha reagito sur Livgeida.
2: Das Verfahren hat 9 lange Jahre gedauert und war auch für mich zeitweise sehr belastend. Ich bin froh, dass dieses Kapitel jetzt abgeschlossen wird.
7: La Dercera o declarò ella non culpanta, scu er il secondo Repräsentant del Comegn. Els vegen stuie pudersa lascher il Consell dils Spezialists Cantonals.
2: Die Gemeinden sind schlicht nicht in der Lage, die Naturkatastrophen vorauszusehen und die Gefahr einzuschätzen. In Zukunft sollte die Zuständigkeit des Amtes für Wald- und Naturgefahren klar geregelt werden.
7: Ils oters treis in culpos sen dus ampluies digli uffezi da gote prievel da natera ed in geoloc extern cio l'uvro pil cantun. Nov deis avans la bova da crapa eren els niester la conclusion cil prievel al piz cengalo vegia bec samidò decisiva manch. Els vevan quintocun en a bova da crapa las proximas emdes ni meis. Grondas tavlas avertiven d'antant dils prievels possibles. Ins possa als dus accusos degli uffizi cantunal ed il geologo extern becia testar ci vegen violò l'obbligazione da diligenza. Perché il enels nias declaros nun culpans, che il tenor il prancepi in dubio pro reo. La procura pubblica del Grigion era d'antant degli aveis, ci las cinc persunas accusadas en culpantas. Il manader degli uffizi, Bruno Ulmi Stupani, so per parte an clair, perché il tribunal o decidia uscea.
8: Normalerweise ist das ja eine Niederlage für die Staatsanwaltschaft, doch hier, denke ich, ist die Ausgangslage ein bisschen anders. Ich habe ja im Rahmen des Plädoyers darauf hingewiesen, dass es durchaus gute Gründe gehabt hätte, dieses Tal zu sperren. Andererseits habe ich auch dargelegt, dass es entlastende Momente für die Angeklagten gab und das Gericht hat jetzt diese gewürdigt und diese haben den Ausschlag für den Freispruch gegeben.
7: Cilas sentiens che Zeneides affin senza castei sei a nigna sorpresa per el, però il process vegia in effect da signal. Grazia il process sei a ner nias alla lieis pleis punts da critica anvers il cantun, però er anvers il cumegn.
8: Wir haben auch einzelne Kritik gehört vom Gericht, oder, dass man einen eigentlichen Notfallplan vermisst hätte rund um den Pizzo Cengalo herum. Und ich glaube, diejenigen Personen, die in der Gefahrenbeurteilung arbeiten, nehmen das schon auch zur Kenntnis jetzt.
7: Sen Kelleran Faccia o Urban Meissen, il manader di Uffizi da Gote prievels de Natera, becian clia pilir Position. La sentienza che vigna ossa per antant pigliede per cuna scienza.
9: Nus essen so entri in lintens della procedura essen nus la vigiai, che nos collaboraturs in bucmini sententiai, ai a scheia che so entri tons ons resti naturalmein dal cebetti na gronda tristezia quale una dina cau ad in quai sena i nos sentiments naturalmente und als la Familie Campiarslo con familiars els Kulms.
7: Il Kanton vigna os a stibgir ils arguments del Tribunal per las sentiences e siva traer las consequences. In stradò il process vevan con familiars de las unfrendes da Bondo. Per els na significeschen las sentiences da Prancepi becce na sconfitta. Uscheia il defensor dils parents Reto Nick.
10: Für meine Mandantschaft ist es von Anfang an nicht darum gegangen, dass einzelne Personen bestraft werden, sondern wichtig ist immer gewesen, dass man umfassend und transparent aufarbeitet, was damals für Entscheidungen getroffen worden sind. Diese Aufarbeitung hat zumindest grösstenteils stattgefunden und das ist für uns das Wesentliche.
7: Schil Cas Bondo vigna traccia in avant der la prossima Instanza ni bec, oreto Nick bec respondia. La sentienza della derceira regionale a Malöggia è becce anche in vigor legale. Tutti gli spertuccia sono se 10 dei spede da domandare la proclamazione in scritch e siva ogni anche ne davanti dei stamp da dire davanti la derceira superiore cantonale.
1: In tir process intorno alla catastrofe a Bondo hanno soprattutto persone alla testa di Vishneu che perseguitano con tensione di una certa malseguità tutta l'ora che sentenzia che viene la finale a da. Il verdict innocence de pulita montata per il futuro di tutte le istanze comunali. Milena Bassin.
11: Schligeria. Usche esem il presidente e le presidente comunali domandate sentie. Zieva celsem udia la sentenza il process da Bondo. Tuad ils cinch accusos et accusedes sun empe innocentes. Trent Roter l'anteriura presidente comunale della Vginentia Bergiaglia. Per Gabriele Binkert-Becchetti, presidente comunale da Valmisteir, es questa sentenza una buona.
5: Ich co presidente comunale studier sono erfich fich contente perciò se fisch dat oter no jau kreitschen in jün füsen ma pront dattori maun es het una carica una responsabilità che ci nus avain sowieso mincha di schon da porta responsabilità ma quist stat per il futuro della politica sa üra meinsch un grand problem.
11: E per la domanda da responsabilità sai che er un appell a minchün ci va in montagna c'è l'eser sves responsabel per sia agir. Er per Daniel Vasescia, presidente comunale de Sursees, piglia quei una certa paese delle spedle dels presidents comunales.
12: Also in data degna situazions novaci, eben noci il tema responsabilità è semmeisa. Ad ossa si lei in quella direzione si eben si è che gli insignal si è ci la responsabilità e la fin finale vec tra il presidente comunale e funzionari.
11: E la domanda chi ci des responsabile non sai be su maise der grans cash cutter bondo ma ben erget il prievel della vines e la decisione c'è loipes u sendes ces veste serir. Niente temp de decider veva avent duas ans la vginenche de sameden. Il presidente comunale Gianpeter Niclis al gorda vid la boda il Val Rosec. E con questi scenari il ciò e la sligeria della sentenza il caso da Bondo.
13: Giusto la finanza di Samedin era per tutti davanti in due anni con quel caso del Pitcher Scena e Val Rosec, con dimensioni che vota Bondo dal volume e per fortuna non è niente in giugno per somme ferite. E chi fa tema als responsabile si studiava sur pliere teile responsabilitet in des montagnes che nus trotz erweint, che cerz risikos nus povzeiger erweint.
11: Erin zur selva is la domanda da responsabilitet prescheinta, per exempel a Lyon del president comunel. Avent passa un efne sun un grip ed er una parte la via ci meina a verduz i a saval. Quella dera però già serede da spöla primavera 2025, sun cusalda experts. Per fortuna, dice Markus Beer.
14: Ossa, che veniva per quell'evenimento, che la greppa, è veramente accordata di Udena in Laval, sto di per cliente, quando si fa, c'è quella massiva, perché se non fosse l'Evo, se andai il cosei del geologo, se pandesse, non si trova meno, se è chiaro.
11: Geras Ginentes è l'urconex con catastrofe di natura e responsabilità. E per vide qui, sai la sentenza che il caso da Bondo è decisiva. Barbara Eschbacher, la Presidente Comunale de Sel, ist contente con la decisione.
6: Naturgefahren ist etwas, das man nicht restlos einschätzen kann. Das ist absolut klar. Und von daher ist es, glaube ich, schon wegweisend, dass wir in Zukunft auch Leute finden, die so einen Job ausführen und die Verantwortung übernehmen können.
11: E per Fernando Giovanoli, so hat der Strecke questa Sentenza, che decisionstechniques e pretensiuses nu pembe essere ils memes de politikers comunels. El es president comunel de Bergialia ed era vice sindaco del 2017, curce la boda es nida a Bondo.
15: Che non siano i politici di milizia quelli che devono decidere autonomamente su cose che sono più difficili e tecniche, e dunque ci vuole una base tecnica da qualcuno, da esperti, che poi dia la possibilità all'ente, all'organo politico poi di decidere.
11: Te le decisioni tecniche, scuer quella a Bondo, devono essere fatte con aiuto esperti. C'è tutte le cinque persone, l'anteriore presidente comunale ed er experts un innocenz, che surlevce il presidente e presidente comunale, qui va in ora clear.
1: A che ho terminato il nostro rapporto con reazioni di involvaia per tuccai at interessai giuridicamente vai us su andont vinevon tutte le partite involvate e la procura pubblica nos dies dispade per domanda l'argomentazione dettagliata a scritto della dercira regionale Malögia cu quella è arrivata ani vengis temps per tutta nor trevinevon il cas alla prossima instanza.

A quai è tutto per quest'emme e quest'al de vos magazzin d'informazion che vignos preparaus e presentaus da Dursin Cadis e da Gheorghina Janchi, producenta Fabia Caduff. Nos magazzin se beauter per tecla li germerà un fleis cun visita a nus sin nossa pagina web. A dos 24 minutos vergau la stun sparenza ca vos... Anges veu semetter sin via direcziun fin demma, sin quella via alla fin dil gi dell'emma de la vurfa RTR Bugen, compagnia in a von nossa mesura sportiva os cun musica, lanciata da Tina de Dus in a murai ca tenessem Bugen ir il temps. A da Dina de Vosa, noc. Ancevi ben la fin demma?

0: Alla tudescia at el duet cun Peter Maffay e Johannes Oerding e Sivigneu, lus Ciuna Masa.
1: RTL Sport.
0: Da duet. Mi denza lo en quart tier duels dils meiers en nossa tara da meun la luccia dil Kilchberg. Massa tradizion ca fronta sin massa forza. Tecnica. Ad alla fin lo in ca astia giubilà, triumfà a propi se non ha indils pigrons luceders en nossa terra. Tongi per il rec Armon Orlik nus merein. Bumos il Kilchberg scottal mo ben e un pavet sin sia stagiun sien prima sco rec che stade pitost so la. Bugien cum vus, Jorina Jankis, shalu, mainza!

0: Puls dal sport.
1: La sera con us vegnin fets pel spitacal el resgem cu la gronda luccia del Kirchberg che da meun in luccia cun caracter federal che momince si zonzi in luccia che zonua è exclusiva. Autor che alle federalas ascien moils si sonte meiers luciaders samisera dentr quals è in trio grigiun cu la rec luciader Armon Orlik, Lu Christian Bienge de Tavau Sertic e de la Valchons de Zireun il giuven Josias Müller. Jo chavla edizion de la Luce del Kirchberg, Andreas Vieland, de nostra redazione de sport, in una festa che proprio deplica mo una festa.
2: Yeah, absolut. Yeah, in una grande festa, de grande montade, scotti as menzionau. E per cui è che la vien manata tras, ma mince si zonsco, per esempio, la fiesta de Donsponen ad Interlaken. È una fiesta che è più semplice da gudignastro in sdì, con son bo pliras ga, per proprio in ver highlight in, credo, mince carriera din Luciader.
1: A chi dat in somma quel spettacolo ha da fa con la luce federale davon Cienons?
2: Yeah, exact, davon Cienons è Emil Huber, quere in gran fendel sport da luce. Insomma, wo staus contents da letzte Sures cu la fiesta federale dal Melienovcien wenche si staus trumpaus, che si u luciader preferiu Fritz Hackmann, quer lu el gran favorit, era bo de vantaus rete dort protesta quei Emil Huber ludec bien pia, lu metios in pais in acna fiesta culs meiers luciaders, e quei lu e capitau in non pitar dal Melienovcien wenche siat, cu la fiesta da Kilchberg, a giua premiera. Ad Emil Huber, a lui manigiau tot un pau a scia che si luciader del cor quei Fritz Hackmann a lui proprie gudignau quella prima edizione de Kilchberg.
1: Ah, si menziez. Ad apilu dati pia ella la loccia sin terrain turicès al Kilchberg che d'anton al decurs del zons samidat un pauet.
2: Gli lanciateri Perlina e un buttons luciaders della partita a tiela premiera vevi emo bien 200 visitadres e visitadres oso questo capesce un pau auter de me un vegne ve varga 10 meli che vengono a prender plaz in quella arena motutina oso cumpriau cul svilup della fiesta federale e quella fiesta da Kilchberg è una dina bia pipincia. L'arena è varga ciungadas pipincia che quella da Molis a Jon Vargau iamo dus rings de resgem, iamo 60 luciadas i cuocemo in di ed è tot quei antuon quella arena quei bia pipin pi survasaivala pi familiar. La fiesta federale quella è diventata proprio un gran festival. La fiesta da Kilchberg dall'altro meon che vai proprio mon per la luce in se bia pi da tira il resgem proprio al pols de quel sport.
1: E a tot quals cambulla quida da destra dentro ils privilegiai con in plaz sin tribuna e la arena in stoglie ester privilegiai da bo semplicemente tickets da compra per in simple fan de luce scottia di eun sto ester comember in in federazione de luce che reparcia lu quals tickets quai forse un sco clamra per tot quals gesten ai o masto hai bugen in aga a quel Kilchberg. SRF scadinca se mette il spettacolo live in televisione, resgem a luce totale, ne vende la dameon tocca la sera, cui vanno per i rui il meglier dils meglieres del Victor del Kilchberg Vencesis. Nus figlien in intermezzo musical a se dedicain lu un pau pi de rudien al trio Grigiun surtut al rec Armon Orlik ad Assias Chances, giuspel lag de Turic.

0: Grazie stau in quart dallas Sis, Orlik, Giger, Studema, Schlegel, quals o numerus autors combattant da me una jurdil lag de Turic pil titel alla festa de Lucia. Kilchberg in spitakel che dat momentia sisons a qualche triumfesche asce cun rijun se non ha in dils pigrons el sport de Lucia. Anno 2012 esistau Jörg Abderhalden. Sisons pitart Christian Stucki. Anno 2014 già Matthias Sempach scha festival al Kilchberg a la devosa ga ai dau in novum la prima ga e la historia de quella luccia exclusiva ai dau in trio de victurs cun Samuel Giger, Damian Ott a Fabian Staudenmann. A quai trio va e de me un puspei el resiem clar cu la fina mira de voli defender il titel. Andreas Vielanti in a festa culs actual si sont meiers luciaders schonus lein cinciada favorits ni cia las meiras vestas.
1: I dat propi in Luciander kai è la rola da top favorit. Questo ins di quel Bernes Fabian Studema al meir Luciander della Sazionals de vos dus mains al gudinau tot las fiastas nu kai staus de la partida den trautra el triumfau sil rigi sil schwegalp schoe alla fiasta cantonala Bernese el Vankdorf sul et sil Brünig lewel et triumfau den ton stu parter la victoria cun un trais autres den trautre cun Armon Orlik ade cun Werner Schlegel.
0: Grat, en la prima luce de meu marvei, vegni tiel duel dentro il rec Armon Orlik e Fabian Studema il meglio in quella stagione, sans che lo sono gli spettacoli, grat, a lanciata, Nico?
1: Ja, dels Nomsen neu sigir, mo el res James e osa budine stau in spitakel cu quels dus an tschapau in lauter vide las couches treis gai numnada mein jadau quei duel uen, quei duel Orlik an contra Studema a treis gai ai dau in pari e per quei chiei adine veniu luciau pitost passiv, pia bossin spiarder che sin gudinia per quei che omis du san in sbai an contra lauter aluins in sbai che sa lo essere fatale, che sa lo più probabile in dies. A per cui hanno bene in quali ne criticavo un po' che quels dus fronten già da me un in sin l'autor da me un mervei baul, ma io inizio sez nur d'autor che logic, perché che io al duel dentro il rec da luce e del meir luciader della stazione.
0: Fabian Studemapia il gron favorit, c'è chance dat es et Armon Orlik?
1: Orlik au de Frank è dentro als Kunfavorit, sco in Samuel Giger, per exempel. Ella schalein di perfekt, sco per exempel usa Sil Brünige von Bien in Mainz, luel la classe de triumfade me onol Kilchberg, sco quel che je capitau von in non amolis. Orlik ai fit, propi in una fech buna forma ad ella inca sa propi essa focusas in quels punts culminons a mincia mai musa leo enza sez la mira prestation possible quellas uettas en mincia sa si unda loce quellas jain enza sez fech bain ad Orlik mo el vegn ad esser scorrec e un pau pi fech el focus in una situazion magari un pau et complicada
0: ad eva ge propi e de musa quel ei propi in ver rec che bumo sto casualitate voni non a Molnis uon esi propi bustau de surudie, bustau de surveze lentira critica in vir Armon Orlik magari scizum vignus titulaus scol mender rec de la historia cun rijun.
1: Ja, la propi stuiu maguna in cines linges grasas, pauc positives. Io sai d'Anton Carmon, Orlik gauza bodina persequitau, cio che vignus cret, evitau in pauete las medias. E la sigir bugius in sesiun perfecta, absoluta main boa. La fiasta cantonale Bernese, per exempel, ha il schizon spiars en in sulet di trais loches indica ius e las couches el versen del plaid. A Ludenton pudiu propi emu seine reaktion nus il Brünig, a criticaus venia al consum per quel risca magari sto da pauk. A la devise da djebo spiarder, a quei pauk attraktiv. Ma Orlik vala è una dina lesio disco in dels ferms luciadas a quel che nu se c'è un buon blida la concurrenza quale ort semplicemente immense biapi gronda che forse è una von dies ni von vegn ons a scuol se venda sco rec je e che usels meinis feg differenz Orlik è semplicemente scolai piuttosto in typ rosaival buin conquera os dispet la isni la gronda tribuna mediala. Ma da me un, scodete, hai la chance da dare una risposta, quoi è il

0: Anche da me un alviadi al lag de Turic con incines ambizions e ci sa, possaival ai biail sport. Depende d'Antone e Pau, sin cicel fronti drove e magari in tegel cleci in survegnosa bugest in caliber. Sin lauter. Josias Müller, quella mo vegnons, un pauca experiencia, mo vala sco gron talen e la da spiarder lidinu, sa i propi senza squet gel resgem, avessi osa boda gertia da me un sia chance quella vin franga un restel seuns affit.
1: Grazie Andreas Vialant per informazions vesta sil punct final culminant di on de Lucia cul Kilchberg de Meuna Jurdi lang de Turic libervai punct la soch cul si sont Luciander arriven el arena a se presenten al publicum a la prima ga serius vegni els dus rudans de Rasgim Ludelas och amasa six duals tres avomes di tres suentermes di a cui vegn sera intorno la schun da Atti lu la gronda luce finale per Irui, il gron Victor.
2: RTL Novitats e distorges dal sport per vus.
1: Cica qua vegna d'essere, cica triunfesce che ti rerti venisse capesce du diei de meon a sera dentelas ciundelasis qui anum sport at actualitats.

0: Il dì der RTL.
1: Oz con cosa in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malögia declarau innocentes totes las 10 persunas accusadas. Tenolla dertiera ai da una gins musemens qui ves dau seins per la catastrofe gia jamnas avon la curdada de Crappa. A scheia agien las persunas accusadas e bom un cantau de prender masiras. Accusai ein stai dus representants del cantun in geolog extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunala e consigliera nazionala Anna Giacometti. Tia la curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortas. La votaziun a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legia. Quai a la dertiera superiura de CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al març veva il sovran approbau al project Serial Center Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votaziun hagi violau al principi de l'unitat de la materia, per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ha denton giudicau che le demandas seggen materialma incolligiades a vegen la medema fine mira. La hotelleria Grischuna ha nudau al cercladur bunum insistens a tonta meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% cumpriau cu la medema perioda de Jom Vargau, scriva Iufezi per economia a turism del Grischun. E l'antira svizzera ha dau de pli per notaziuns al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consiglio del Stanz per Politica de Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale chiaro, con 9 incontri treis vusts ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europea. Quai suentra debattas dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts va la fin del mains al Consiglio del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
2: Quarzo enter la sis, la prima fin d'emma de settembre per enceiver bi che nus ascien con vus, ni vus con us. A Georgine Janchi ascia eun in momenten musicalmen dati quei hitun austriac zilzonzo cionta per enceiver. Falco, a seu commissar. Anciavi ben la fin d'emma.

Dus tongiam per inna alla spagnola che Santiago tocan chi dat la masa a musicantas e musicants da Rottenbrunnen e in Santiago per lur instrumentale per vus. Ad apropo spagnola, nossa romancia spagnola Gabi Di Gonda e quella cascia lu sera dus dalla caccia grigiuna arver lingias de telefono tecla vossas historias de caccia ortegias, camonnas, astia e esser senza altri empau latin de caccia combinau cun salets a vos gevis de musica tut quai ne vendelas nov chiorginei anche gidanton. Ciao ciao, ha? Anche di quel che ho a essere per venire in tempo a lupolas. Nove.

Meu nome è Lorenz Ragocciarner, per il Blair sono il Lenz. Io sono John 45 anni alla musica da Givauta, sulla prima trompeta. Un certo il dirigente il Mario Kolecker. Elsa è una degna tenus sulla trompeta da bass. A Tarell avevo un pandreo da suonare in prim tox. So entro la scuola da recruits per la musica militare, avevo per la musica da Givauta durante 15 anni e suonò per la musica da purs, da chazzas. A Ion 1989 e la Ines entrata alla musica da Givauta. Già, è qui da titolo della mia società. Vici zu einter e la stata mia femmina. Noi siamo insieme a quattro faums che scia a change piedis. Due feie, la Erika e la Anina, in Ozea, in nostra società. Mio toc che io è ancora vivo e in regolanza con la musica da purs chazzas. Don chi date la vit pli, schon pli che quattro ons bitch. Nus vain con la musica da purs da chazzas, giù locca siam, ava un vancenov ons da sa presentà durante ils campionatis mondiali da Canu a Halifax, Canada. Tra un triotter, vanza suonò la polca Modrakrev del Janet Gursky, in una fette bella regolanza. Bla plagé con la Modrakrev della musica da Purs

0: RTL, l'instrumentala.
1: La saira da RTL. Con sempre verz, hits e scuvridas. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Flavio Tour.

0: Il di der RTL.
1: Oz concorso in mon, buonasera. Il processo de Bondo alla dertiera regionale Malödia declarau innocentes tot le schum persunas accusadas. Tenol la dertiera ai dau na gins musumens chi ves dau seins per la catastrofe di ajamnas avon la curdada de Crappa. A scioia adien las persunas accusadas e bo mun cantau de prender masiras. Accusai ein stai dus representants del cantun, in geologi extern a dus representants de la Vischnaunca Bregaia. Denter els l'anteriura presidente comunale e consigliera nazionale Anna Giacometti. Tiela curdada de Crappa al 2017 ein 8 persunas mortas. La votaziun a Mustè davart al Parc de Giux a Moviment a bo contrafaccia la legge. Quai a la dertiera superiura de CDU. Scola Vischnaunca de Mustè ha comunicau. Al mars veva il sovran approbau al project Serial Center Fontauna. Als recurrenz han pretendiu che la votaziun hagi violau al principi de l'unitat de la materia. Per cui che il project ha conteniu il contract de dregi de construcziun ad in emprest. La dertira ad enton giudicau che les demondas seggen materialmein collidiades a vegen la medema finamira. La hotelleria Grischuna ha nudau al cercladur bunomein 680 meli per notaziuns. Quai ha in plus de 10% cumpriau cu la medema perioda de Jom Vargau, scrive Iufezi per economia a turism del Grischun. E l'antira Svizzera ha dau de pli per notaziuns al cercladur, en tot 1 milions. La Commissione del Consiglio del Stanz per Politica degli Exterior è per le bilaterali treis. Con un segnale chiaro, con 9 incontri treis vusch ad una abstenzione, alla approbau al pacchetto de contract della Svizzera con l'Unione Europeica. Quai su entre debattes dels details durant pliers mains. Al pacchetto dels contracts vale fin del mains el Consiglio del Stanz. Tondo mai, tocca la prossima.
0: La saira der RTL. Con sempre verz. Scoverides. E hits. Musica non-stop.

0: Da quell'ora de salits de caccia venus udiu als festbänkler cun tag für tag. Sperel che vus agies giu gost de quella anciata. Ed io astel schon da la biala buonasera a nies un prem auditur al Gian Schocher de Bondo. Buonasera, Gian.
1: Buonasera.
0: Allu, tot en orden a Bondo? Na,
1: sì.
0: Promontonio esses vus, ne vi?
1: Ah, promontonio. Ma hai detto umidà qua.
0: Ma chi?
1: Tutti, una volta di Rabondo, si è promontonio. Qua non è il fai male.
0: Ok. Gian Schocher, ci les vus tre metri vos salits per quest'ora de caccia?
1: Al salits van, comandano io Martina su Vadrain. A quest da Vadrain, gratulare, poi Botinci hanno fatto. E lui ne su tutta l'ingiadina e già vi sa tutto questo si conoscono e bocca truff e arrivai in ordine ben frisse sana casa.
0: Fic buons auguris, Gian Schocher. Vai su Dio in dettaglio di una preda?
1: E una bella di ci hanno fatto al Sivadrain, ma c'è non sai.
0: Piene gine fotografie, gine telefono.
1: No, no.
0: Lui che prende su enter, boh, Gian.
1: Ah, non sa se c'è la fotografia o qua.
0: Ma come sperai non sbagli?
1: Forza venga un per gli occhi.
0: Boh, è fosse naturalmente grandioso. Ah? Lui desisti non sbagliando la fotografia?
1: No, lui lascia la fotografia da lavarti in appena gli occhi.
0: Vos vos tutte ragione, Gian Schocher. Per salidato, quels de Vadrain, quels che han fatto buttine, quels che vos divisais in buona caccia in tutte le ingedine che vos han conosciis, da Linus, Paulino et Cla. Gian Schocher, in una biala buonasera, stai bene?
1: Ich stesse mein, da quella.

0: Il Paulin nuet cla con Engiadina Singevis de Jan Schocher da Promontonio. El gli un prim che va in concorrenza per il Radio DAB che mincia. Mincia in persona che telefonesce questa sera alla chance di godinà in Radio DAB. Alla fine dell'emissione ti li avlu la sorte ad inca ai osa si culm sot su che strisch. Il Christian Bruder. Ciao Christian, buonasera, benvenuti.
1: Ciao Gabi, buonasera.
0: Luca, come sei?
1: Oh, mia caul.
0: Oggi mi sava mio auto 32 gradi.
1: Ecco, è buon normale.
0: Bainde Sturm. È bainde Sturm.
1: Vado per un vacanza, sono per buppa la caccia. Perché non fa? Il Ligistone è che è un giorno dopo.
0: E così non la smascia nera. Christian, noi vanno a Salizzo, dati, hai dato preda alla regione di Castris?
1: Già, ha dato un po' preda. Un collega si sta a la cavra camorra di Doccions, a tre collega in taud di Doccia, diceva, quel tondo, due giri, quel buon mal.
0: Io le sei di, io le sei di.
1: Certo, io vuoi, che è esco, che è ebo. Ci chiede di una clic.
0: Ad altres buc. Christian, noi vanno a Salizzo.
1: A Salizzo vanno in guarda, o si terhugo, camenice soffra, a si è donna, allora Roberto de Marianne che toma Zaglion, Adirino al Isidore che strisce, al forse auto Beni Simeon, se scolese, forse auto forse è buo, allora Marco e Claudia, non spetrons della teglia, allora un inzi alla Val Punteglias, alla famiglia Tomasetti, il Basilio, l'Andri, alla Gianna. Naturalmente è un buon bridà alla tatta che giù compri un lester. Come era un
0: tic. Lezza, ma te domerai un tic della buona banaglia, forse?
1: No, io non li preoccupo.
0: Oh, lezza, ben bien. Non li
1: preoccupo, con due sonzi.
0: Sono bien. Quella può essere una nuova generazione che c'è dur, spissionai.
1: E per non vedere gli usuri della giulia, certo. Le cacce.
0: Ossa, a Bremst non sono ben furtema, cioè ho dati nuoti.
1: E lei dati domenica in ben furtema.
0: Super. Christian.
1: Allora,
0: vediamo
1: come è il Malun scuodina, ne vedi?
0: Ebba, la grande fiesta di Maluns, ne vedi?
1: Di fatto, che stia, se ti ruegni, si nega.
0: Cu è quella fiesta di Maluns?
1: Sai, è un buco. Oh, okay. Lo vediamo.
0: Also, si lusta, onde lo che strisce?
1: Si lusta, si gelo, e poi sei dove.
0: Quoi già non sapevi? Quoi figlio non si chiude dentro noi? Cristiano, non svenessimo già musica?
1: Musica in bocca moggi da Matteo.
0: E che figlio è un gran piacere a fare bialiautine. Biala, buonasera Cristiano. A vera mai, vina von buona caccia a bo da si. Tutto ben bene.
1: No, no, è stupido vos.
0: Esatto. Ascia a play, amici. Stai bene. Christian,
1: ciao,
0: buona notte. Stai bene.
1: Ciao, buona notte.

0: E sper fa musica vegn el probabile ad esser a caccia puspei questa ton al Matiu. Nus vegn udiu siu gran hit Buc Camuch. Bumo durant la caccia queit quella canzun vai fitch schiock, fitch svenz, a vegna dina giuvisada. Nu loc cien, vegn vengia ciun trenda la numera de telefon per nossa lids de caccia. Adevai al telefon ossa ina giufna matta de Dardez e la a Indijons. Ciao Larissa Caprez.
1: Ciao.
0: Hallo Larissa. A chi vuole sti salida? Io credo che ci faccio butin.
1: Sono Larissa Caprez da Dardez e le gratulare a mio papà che ha oggi lupetà in bove di cervi.
0: Asam priuodo do quai?
2: Asam priuodo.
0: Yeah. Larissa, has visto il buof del CRV oggi? In Cesare has detto, non è?
1: Ai.
0: Allora, has visto? Well?
1: Ai, avanti che ci sono in scuola.
0: Oh, c'è bi. Has di un piacere?
1: Ai.
0: John? Has lo dai un abbracciato al bab? Has dai una branclada?
1: E non amo visto il bab.
0: Oh, has visto il CRV del bab? Boh. Ok. Ti Larissa. Es el bab turna pus pa chacha, sünche mona.
1: Ai.
0: Ah, per quai. Ok. E cei cei te vige so se del bab forse tait la losa RTR au de tai ti vush. Che dice se del?
1: Te mangiare in una china. E di mai el vin.
0: Bravo. Io credo che bab sa già un co' è da fa, eh? Ti Larissa, quanto è il bab nom?
1: Jan Pitschen Caprez.
0: Jan Pitschen. Quel salizio è sempre Jan Pitschen Caprez, che è in Cemona. A gauda speranza in una buona cena con un bien migliel vin. Larissa, ti hai già visto musica per te bab?
1: Hai. Mia Montagna.
0: Quella è pronta per te? Ciao Larissa, buonanotte.
1: Grazie, Fitch.
0: Ciao, ciao, dorma bene, stai bene.

0: Con quella canzone, poi on Pitchen Cabrez, si, si è chiamato buono, ma vedo in Larmin, sin veste per quello che sia figlia, la Larissa Cabrez ha gratulato ad el per suo cerf de Sis. Ad al telefono de Dossa, io, non so, ma in diretta, ma in Sonder, bia miez al Vic, e gli Alpina. Benveni, Benny Sonder.
1: E gli Alpina.
0: Benny? Benny?
2: Benny? Sì, sono qua.
0: Ti sto là mai sul telefono, poi sul radio.
2: Certo.
0: Allora, Benny, ragiona, come si ha la velustraia degli Alpini questa sera?
2: Ma, bene, è stato bello. Con il decoro, tutto il tavolo di ciaccia. C'è da sapere in come, per se non c'è il posto. Tutto in ordine.
0: Tutto in ordine. Adesso si vede celebrare, Benny Setz va a buona caccia, aber ti a tutina in una certa arda tutina in te che ti cor.
2: E che le usce, io non so se lo qua in questa dinga in un arda mind, se sei, e da caccia. A conze, per seguire questa idea, la chiusa.
0: Precis. A questa sera, a Zebiarska si fa viva questa sera in, in preda? Bene in qualin?
2: E in tuo caso, noi siamo in una preda speciale, che è il Sandro de Marmolz, che faccio un book. Re, scusate, oh, sempre mai.
0: In re e in Gavriel.
2: I crei c'è l'enza non se pla oh
0: probabile se ne ho a tela RTR
2: e a tela per franca sono franca avrò si li fadega da cataror non ce l'è da ciaccia che le la valchons crea
0: prima Benny non svenessem ciao musica io crei che se ti mette su proprio de daul Fegg de Daul. Lu konten els Omens e aun ensemen cul radio ils dodisch Brigans.
2: Grazie.
0: A tut quella biala compagnia la Uel Alpina in cordial salido del studio RTR. Fie flott in viva a schei ben con vus. In a biala sera Benny Sondren, grazie.
2: Grazie, grazie a te. Grazie.

0: Els dudes brigants al cor viril se l'ouv divijau questa sera de Bonnie de Benny Sonder che ha salidau tot quels che ein egli alpina osa al Sandro De Marmas al Silvio Seiler divije tot bien. Ad al telefon aio ossa agli Anton Pinoche che telefonesce a nus dalla Acla Subrail si l'Acla dels Gotlis. Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
0: Cosa è la...
1: Ma non è una bellezza, qui è una bellezza, blair ma sapete, noi ho dato la sera, noi ho dato la cimona, che si vuole fare?
0: Ma c'è?
1: Ai, è una bellezza.
0: Allora?
1: E gratulare a mio figlio, Balzer, quella si è stata questa sera in avaccia dei cervi, Armon Gortli e sera in avaccia dei cervi, e Alice gratulare a tutti e due, una bellezza, un gusto per tutti e due. In più, le salutare ora Mladers, a Monica e a Sara e a Adi con Zufanz e con nuova è super. Questo qua ce li va a dire.
0: Eva, Anton, se bocca c'è dura tutina, quella passione, quella caccia, quella arda, ci fermi che voi stai venendo di una cinque mona a quei tempi?
1: Ma è un quinto fino a che comincia il... finché des la posso, sono qui anche. E vengo con la ciaccia, vengo la buon'ora, vengo la sera, e poi dice non posso solo d'inciamone, di far riantare, far ciai, in una bellezza.
0: E ci fascinesce proprio di quella, della caccia?
1: Ma fascinesce quais plus roba, l'atmosfera, la vita di ciamone, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci può dire, un po' da vento, e dice, ne ha ciotter, e qua para, mai plagio qua.
0: A vos godis qua. Anton, vos salidais tut quels che nenca mona con vos, e vos salidais eba Skodic a Jarmon, ad al Balzer, a nus ven priu musica, che fa buona luna, graubünda. In una bella sera, Anton. Tutto bene, stai bene. Good evening,
1: grazie.
0: Adia.

0: Caus in undas romontschas il salitz da caccia costal giavis d'Anton Pinoche. Nus venintir quel moment de li avom mezz di ca cajuna adina in a certa tensiun cau el studio a bre a las lingias de telefono quels ca aina casa.
1: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grigiuna, gkb.ch.
0: Ja, da c'è un stricker di Müstair, telefonato per annunciare la Preda di Siugiender, il Bruno Cianet, che ha citato ieri in Vacca Ciarva, alle 6:30 della sera, sul 10 Radon. E naturalmente, ha esistito da fare trasporto.
2: E allora è stato da dire, allora, per davvero, allora naturalmente ci hanno giornato pure intorno alla sotto al cielo. Alla CIF, nostra figlia, il telefono, c'è il figlio di dire per davvero, e a dire allora vai a lunch, perché c'è un esercizio in questo desrodonte, allora camminiamo fino con l'auto fino a la chiamona con la bestia, e allora perché c'è il qua intorno la roba della scrittura, ci vuole tutta la burocrazia, ci vuole per slupetare o per dare odo o per mosare la bestia. E loro sono venuti, loro vanno tardi, e sono arrivati solo noi a Chia, qua con tutto.
3: Ma in te che giunto fa fiesta vai solo giù?
2: Ma veramente, no, qua non vengono giù, questo non loro più fare. Ma faranno loro più che non mangiano le sliongie, se non si.
0: Che fosse uno spospetto alle sliongie. Se la ciarva a lui è portato, oggi andiamo a un fecch, clicch, al Bruno Cianet. E oggi è il mazzle con ella perché la Carn stetti freschia toccala in sa controllau ella. Basta, a schei tu nau a zum mezdi.
1: La Preda.
0: Ja, nus lene angrazia per tutte le fotografie scavus, der Matis, a vester mes, la galleria de RTR quella, vegn minche di pi a pi biala, pi a pi plaina, a demauna las diege mese, sa vais lu puspai annunzia la Preda, adossa al trovare in te pazienza. Otto quadroni d'Aftan. Ciao Otto. Buonasera.
4: Ma, buonasera Gabi.
0: Tutto in Uerden. Montagnale sei un po' down, vi?
4: No, mo briccia, no.
0: Qui è un temps.
4: Sì, in cercato.
0: Otto, racconta, a chi volesti salidare, ci hai dati speciali?
4: Ma, per tutte le mie due colleghe, io ne porti a Nicola Cantieni, poi sono da in Vatte, nel studio di Vatte, ti lavai per vedere la radio. Qua si è solidare, in tante praia non avevano fatto un ingegno, ma qua non era loro son. Io gli fa pazienza.
0: Ma son, vuoi fare un tempo?
4: Ma in buona China avevano fatto... Hai cosa?
0: E c'è hai dato, Otto?
4: Ho dato un risotto ai funghi, con lo ganeghetti, e un po' tocchetti, verdura. E le poi verdure avevano fatto ostiniata.
0: Del vino?
4: Il vino naturalmente ci vuole il vino. Il vino.
0: Per cucinare o per migliare?
4: Per cucinare e per vai, per tutti giusto.
0: Exact. Otto, eh? Noi veniamo ciao als Jauers, col Chemuac Eremit. Spero che voi tutti abbia spiegato in Chemona e che la caccia mondi ben vino von. In Carselit, stai ben, Otto. Eh? Biala sera.
4: Tutti questi che non ho la mamma, dimmi un po' che lo fanno tutti.
0: Già, precisa, cioè, dicmi una esperta di. In biala sera. Non
4: ho problemi.
0: Buonanotte.
4: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.

0: Il Siauer, Sarno ed Aldo Culciamuc, Eremit, per casca vus les divisà quella in auter di Quacaui RTR cu l'ora de gratulazione si girbo, l'ora de salis de caccia. Ah, bica vus tois cu nus, esce magari in pleit stort. Vin o, al Hugo Kamenisch, aioso cu mais in linge. Buonasera, Hugo.
1: Hallo, Gabi, saluti. Okay. Io les...
0: Yeah?
1: Yeah. Cele ti ti ti.
0: Na, io di de Mandelbusch, sto dic ti assi ta nuot. Frequenta.
1: Ma mi non è. Ma pezzi so se ti ti che se te la fresh sul 3 gala mi de masera.
0: Giuna, giuna, ti vuole solida.
1: Io vuole solida, ma scompo in giudot che te la vanava von. Cresli a Michel. Devi già tobbi ente capesce vina volna de sta se un de buel ma si gir lu le so salidamo fraca di sta si che a grazie fec che la dio la pede di si che tre disco mai salidami a rom a lu is chorle si sur saita quel vet lu forse una fagli esperiment un nervin forse bo cosera per ci qual per si gir sa mettra on
0: de
1: a shock tutti i colleghi da caccia a da birna da maneiva che ho conosco.
0: Grandius. Musica del Cranberries, io credo che Hugo è un fan del Cranberries, ha?
1: Eh? Yeah.
0: Grandius. Buona scelta.
1: Grazie, Fede.
0: Gudì così, ne vede. Toi, toi, toi, in bocca al lupo, buona caccia. Ciao,
1: grazie,
0: ciao.
1: Grazie, Fede. Ciao, Gabi. Ciao, ciao.

0: Gocca menisch. Vus cartis, bo. Aber in prima stazione da la buonasera a Mario De Vones che telefonesce a nus del Smellens. Buonasera, Mario.
1: Buonasera, Gabi, ciao.
0: Buonasera. Ti, Mario, creies, bo. Perché qualche stazione forse di in spagnol. Hemos recibido un mensaje de Puebla, México. Has capito qua?
1: Yeah, bless Alex da Mexico.
0: Nos ven surveniu saludos desde México. Els envidet la nus gest osa en quei moment Diego Luna Momox. Un abrazo desde Cur, en Suiza. Fa plaisir que ta la nus a México, bo.
1: Ok, ta flotta, ob, internazionale.
0: Grandius, fa plaisir. Abruzza na vostir Mario De Vones. Requenta, c'è capeta che si sils melens.
1: Ja, ko capite giù di tutto. Noi svegliamo la nostra cattedra Ramona, cioè giù clì da fargli una cerva, Adelio, che sei in Ciora Capriol, al Mischino, Sebastian Plan, giù Favogni, era in Rebuc. Sì, la sera la sentiamo gratulare a Sandro, se ci si Rebuc, a dividere tutta una bella ciaccia.
0: Grandius.
1: A galdere la bella ora.
0: Fegbi. Laura, buona mai prima in calcio scuorta se t-shirt a caccia.
1: Ma è una calera spavante, se quelle danas.
0: Nevi.
1: Io la bagna mi dare, non c'è cura.
0: Non sperai, non sperai. Mario, io vai sentire musica, ti has divisato Gösana Airolo? Ah, ma aspetta, io vai buon periodo della stubete gang, di anteren, la stubete... Lei mi raccio venire il tirella, stu... Gösana Airolo, hast du dich gesehen, ne? Da stubete gang, wessi aus in der Gade am Flau, kun Gösana Airolo. Voilà, kau venia ni. Un grazie al fich, Mario.
1: Era te.
0: Vine von in Bocca, t'luf, buona caccia, a tocca in altra sera.
1: Ciao.
0: Stai bene.

0: Vus per quella curturiala, per quels bials salits, per vos buns auguris, per tons de vis, a per esser de la partida. Adosa astiau esser diala de fortuna, bo idea, ci che io prende loca. Al Gian Schocher de Promontogno. Cordiale gratulazione, Gian Schocher, vous survenis il Radio DAB direttissima. Sper bondo, bia plage con nias radio e que fossi John Stau de Gabi de Gondo per questa sera. Bujen, bujen, in autre gade puspei, co vuol di, domenica sera son di puspei con vous. Adios allegra, sco in a fon. In a biala buona sera, in bocca al luf e tocca alla prossima.
1: Vus al puls della ghiaccia.

Fritz e ses Chan. Sün via da Gurleina na vis a Fritz cul Chan, il Chan alla Chadaina til streiva vienan. «Bun di, che fa, scovaia?» na domanda per spass. Sün quai dis Fritz bebaia e mein mes Chan a spass. Quam tainta la satira. Char Fritz